Notte al mare, due birre e una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare

lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui.

bugie ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: I grandi successi del passato. Le hit del momento.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio veleno col ghiaccio.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa...

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

Maledetti amici miei, che non andate mai a dormire. Ogni notte prima delle sei, come fosse l'imbrunire. Invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire. Mentre io vorrei andarmene di corsa a letto, soltanto

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano a farvi rinsavire. E maledetti, sì, maledetti, ma chi vi lascia andare? Maledetti voi, la vostra stupida mania di

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

mano. C'è visto mille problemi e mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai, ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Io, innamorato, come i ciechi con gli odori, come i muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

sentieri, l'orzo cresce, l'aria è buona, proprio come ieri. Dormi, forse c'è qualcuno, dormi, forse non sei solo. Dormi l'ultimo possibile capolavoro. Dormi l'ultimo possibile capolavoro.

piano che le stelle vanno via. Dormi, ti alzerai domani, cosa vuoi che sia? Dormi e tornerà la neve, dormi, il grano sarà d'oro. Dormi e vivi, tu sei l'ultimo capolavoro. Tu sei l'ultimo possibile.

e verrà il tempo di dire parole, quando la vita una vita verrà, e verrà il tempo, l'età dell'amore, quando l'inverno più a nord se ne andrà, quando l'inverno più a nord

Quando ti svegli, dove finiscono i tuoi sogni? Orchidea, mi piace vederti fare i compiti in fretta, ma adesso lascia stare.

0: neonata.
1: Radio Voce Amica.
2: Arriverà che fumo o che do l'acqua ai fiori, o che ti ho appena detto scendo, porto il cane fuori, che avrò una mezza fetta di torta in bocca o la saliva di un bacio appena dato. Arriverà, lo farà così in fretta che non sarò neanche emozionato. Arriverà che dormo o sogno o piscio o mentre sto guidando, la sentirò benissimo suonare mentre sbando, e non potrò confonderla con niente perché ha un suono maledettamente eterno, e poi si sente quella volta sola

Vivere in fondo è così scontato che non ti immagini mai che basta, e resta indietro sempre un discorso, e resta indietro sempre un rimorso. E non potrò parlarti, strizzarti l'occhio, non potrò farti i segni. Tutto questo è vietato da inscrutabili disegni. E tu ti chiederai che cosa vuole dire tutto quell'improvviso starti intorno, perché tu non potrai, non la potrai sentire, la mia viola d'inverno. E allora penserò che niente ha avuto senso, a parte questo averti amata, amato in così poco tempo, e che il mondo non vale un tuo sorriso, e nessuna canzone più grande di un tuo giorno, e che si tenga il resto, me compreso, la viola d'inverno.

dire pure stavolta che faccio sempre di testa mia. Tienila stretta la testa mia.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
4: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo stop alle preferenze nella legge elettorale alla Camera. Fratelli d'Italia ha votato a favore dell'emendamento presentato dai Vannacciani, mentre Lega e Forza Italia si sono espresse contro. La proposta è stata bocciata nonostante 139 voti favorevoli. La maggioranza si divide, ma il governo va avanti. Via libera a scrutinio segreto al primo articolo della riforma, con 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Il testo introduce un sistema proporzionale con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che raggiunge almeno il 42% dei voti. Al momento del deposito dei simboli dovrà essere indicato anche il candidato alla presidenza del Consiglio.
5: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa che aveva invocato la legittima difesa. È finita, vado in carcere, sarete voi la mia voce, serve una legge contro l'ingiustizia, ha dichiarato Roggero in un video pubblicato sui social. Soddisfatti i legali delle parti civili, secondo i quali la sentenza ribadisce che la legge protegge la vita di ogni essere umano. Matteo Salvini considera invece la condanna ingiusta e chiede al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di concedere la grazia. Davanti alla Cassazione si è svolto anche un presidio di Futuro Nazionale. Roberto Vannacci ha affermato: senza quella rapina quei criminali sarebbero ancora vivi.
4: Andiamo all'estero. Non si sblocca la crisi nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran nell'area. Donald Trump ha riunito alla Casa Bianca i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'ulteriore escalation contro obiettivi strategici iraniani, dai ponti alle centrali elettriche. Non sarebbe escluso neppure un intervento terrestre sull'isola di Karga con l'obiettivo di conquistare il principale terminal petrolifero dell'Iran. A Teheran è intanto comparso un nuovo murale che raffigura Trump in una bara avvolta nella bandiera americana, accompagnato dalla scritta "Uccideremo Trump".
5: Intanto le forze armate americane confermano di aver colpito centri di comando iraniani, sistemi di difesa aerea, postazioni missilistiche e di droni. Nel mirino anche strutture per la sorveglianza costiera. L'obiettivo dichiarato è ridurre la capacità dell'Iran di minacciare gli equipaggi delle navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Il comando centrale statunitense ha precisato di aver utilizzato munizioni di precisione contro obiettivi situati in diverse località, tra cui Bandar Abbas. L'operazione si è conclusa alle 21, ora negli Stati Uniti.
4: Droni ucraini avrebbero colpito nella notte la base aerea russa Engels 2 nella regione di Saratov, a quasi 600 km dalla linea del fronte. Lo riferiscono diversi canali russi su Telegram, citati da Kyiv Independent. Foto e video pubblicati dai residenti mostrano un incendio nell'area della base. Sono state segnalate esplosioni e diffuse interruzioni dell'energia elettrica, mentre alcuni droni sarebbero stati avvistati sopra la città di Engels. La struttura ospita due reggimenti di bombardieri pesanti e velivoli strategici russi utilizzati negli attacchi contro l'Ucraina, tra cui i Tupolev Tu-95, Tu-22 e Tu-160.
5: In chiusura alla pagina sportiva, il calcio. Lautaro Martinez porta l'Argentina in un'altra finale mondiale. I campioni in carica hanno battuto l'Inghilterra per 2-1 ad Atlanta, ribaltando la partita nel finale dopo essere rimasti a lungo in svantaggio per la rete di Gordon. A 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari è arrivato il pareggio di Enzo Fernandez. Il recupero di gol del centravanti dell'Inter ha fatto esplodere la festa argentina. Si spegne così il sogno dell'Inghilterra, tenuto in partita anche dal due interventi decisivi del portiere Pickford. Domenica l'Argentina affronterà la Spagna e andrà a caccia del quarto titolo mondiale dopo quelli del 1978, 1986 e 2022. In caso di successo sarebbe il secondo trionfo consecutivo, un'impresa riuscita soltanto all'Italia e al Brasile.
4: Nessuna combina a favore dell'Inter e nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione, archiviata anche la posizione della società nerazzurra. Secondo i magistrati sarebbero emersi soltanto singoli episodi, ma non un meccanismo strutturato per favorire il club. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI, che dovranno valutare la presenza di eventuali illeciti disciplinari. Resta aperto a Monza il filone sulle cosiddette bussate alla Sala VAR di Lissone, relativo a possibili interferenze sulle decisioni arbitrali. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua radio.
3: Radio Voce Amica. Informazione regionale.
4: Ancora ben trovati con l'informazione regionale della Calabria. Maxi blitz contro l'andrangheta nel Reggino. I carabinieri, su coordinamento della DDA di Reggio Calabria, hanno eseguito 2 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 79 persone, 73 sono finite in carcere, 6 agli arresti domiciliari. L'operazione colpisce le cosche di Stefano, Tegano e Condello. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsioni, rapine e detenzione illegale di armi. Le indagini hanno ricostruito gli interessi economici dei clan, dal narcotraffico all'estorsione e danni di commercianti e imprenditori. 2 persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato di Catanzaro perché ritenute gravemente indiziate dell'incendio di uno scooter appartenente a un avvocato del capoluogo, episodio avvenuto lo scorso 12 giugno e che provocò anche danni all'abitazione della vittima. Le indagini della squadra mobile coordinate dalla Procura si sono basate sull'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Le spiagge della Costa degli Dei finiscono al centro di un'azione legale promossa da alcune famiglie di bambini con disabilità affiancate dall'Associazione Luca Coscioni. Una diffida è stata inviata a 9 comuni del Viponese per chiedere interventi urgenti che garantiscano l'accessibilità agli arenili pubblici. Tra le criticità segnalate figurano la mancanza di passerelle, rampe, sedie per l'accesso in mare e servizi igienici accessibili. In assenza di risposte, i promotori annunciano il ricorso alle autorità competenti. Si guarda infine al turismo sostenibile. Sabato prossimo, 18 luglio, il ciclo raduno lungo la ciclovia dei parchi, la taverna a Marcellinara, inaugurerà la festa regionale degli itinerari delle aree protette del cicloturismo. L'assessore regionale all'ambiente, Antonio Montuoro, sottolinea come la ciclovia rappresenti uno strumento di valorizzazione dei borghi e delle aree interne, favorendo uno sviluppo rispettoso dell'ambiente e delle comunità locali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

dell'armadio che è un casino, delle cialde, del caffè. Ma questa cosa che sembri distratta, mi piace un sacco che sembri distratta. Quando lasci tutto acceso e sembra di essere a New York, Parigi, Madrid.

smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo stop alle preferenze nella legge elettorale alla Camera. Fratelli d'Italia ha votato a favore dell'emendamento presentato dai Vannacciani, mentre Lega e Forza Italia si sono espresse contro. La proposta è stata bocciata nonostante 139 voti favorevoli. La maggioranza si divide, ma il governo va avanti. Via libera a scrutinio segreto al primo articolo della riforma, con 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Il testo introduce un sistema proporzionale con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che raggiunge almeno il 42% dei voti. Al momento del deposito dei simboli dovrà essere indicato anche il candidato alla presidenza del Consiglio.
4: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero Gioielliere, che nel 2021 uccise due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa, che aveva invocato la legittima difesa. È finita, vado in carcere, sarete voi la mia voce, serve una legge contro l'ingiustizia, ha dichiarato Roggero in un video pubblicato sui social. Soddisfatti i legali delle parti civili, secondo i quali la sentenza ribadisce che la legge protegge la vita di ogni essere umano. Matteo Salvini considera invece la condanna ingiusta e chiede al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di concedere la grazia. Davanti alla Cassazione si è svolto anche un presidio di Futuro Nazionale. Roberto Vannacci ha affermato: senza quella rapina quei criminali sarebbero ancora vivi.
3: Andiamo all'estero. Non si sblocca la crisi nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran nell'area. Donald Trump ha riunito alla Casa Bianca i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'ulteriore escalation contro obiettivi strategici iraniani, dai ponti alle centrali elettriche. Non sarebbe escluso neppure un intervento terrestre sull'isola di Karg, con l'obiettivo di conquistare il principale terminal petrolifero dell'Iran. A Teheran è intanto comparso un nuovo murale che raffigura Trump in una barra avvolta nella bandiera americana, accompagnato dalla scritta "Uccideremo Trump".
4: Intanto le forze armate americane confermano di aver colpito centri di comando iraniani, sistemi di difesa aerea, postazioni missilistiche e di droni. Nel mirino anche strutture per la sorveglianza costiera. L'obiettivo dichiarato è ridurre la capacità dell'Iran di minacciare gli equipaggi delle navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Il comando centrale statunitense ha precisato di aver utilizzato munizioni di precisione contro obiettivi situati in diverse località, tra cui Bandar Abbas. L'operazione si è conclusa alle 21, ora negli Stati Uniti.
3: Droni ucraini avrebbero colpito nella notte la base aerea russa Engels 2 nella regione di Saratov, a quasi 600 km dalla linea del fronte. Lo riferiscono diversi canali russi su Telegram, citati da Kyiv Independent. Foto e video pubblicati dai residenti mostrano un incendio nell'area della base. Sono state segnalate esplosioni e diffuse interruzioni dell'energia elettrica, mentre alcuni droni sarebbero stati avvistati sopra la città di Engels. La struttura ospita due reggimenti di bombardieri pesanti e velivoli strategici russi utilizzati negli attacchi contro l'Ucraina, tra cui i Tupolev Tu-95, Tu-22 e Tu-160.
4: In chiusura la pagina sportiva, il calcio. Lautaro Martinez porta l'Argentina in un'altra finale mondiale. I campioni in carica hanno battuto l'Inghilterra per 2-1 ad Atlanta, ribaltando la partita nel finale dopo essere rimasti a lungo in svantaggio per la rete di Gordon. A 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari è arrivato il pareggio di Enzo Fernandez e il recupero di gol del centravanti dell'Inter ha fatto esplodere la festa argentina. Si spegne così il sogno dell'Inghilterra, tenuto in partita anche da almeno due interventi decisivi del portiere Pickford. Domenica l'Argentina affronterà la Spagna e andrà a caccia del quarto titolo mondiale dopo quelli del 1978, 1986 e 2022. In caso di successo sarebbe il secondo trionfo consecutivo, un'impresa riuscita soltanto all'Italia e al Brasile.
3: Nessuna combina a favore dell'Inter e nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione. Archiviata anche la posizione della società nera. nerazzurra. Secondo i magistrati sarebbero emersi soltanto singoli episodi, ma non un meccanismo strutturato per favorire il club. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla giustizia sportiva e alla procura generale del CONI, che dovranno valutare la presenza di eventuali illeciti disciplinari. Resta aperto a Monza il filone sulle cosiddette bussate alla sala VAR di Lissone, relativo a possibili interferenze sulle decisioni arbitrali. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. Dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Giovedì 16 luglio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. La luna è crescente e il proverbio del giorno è cinese e dice: chi non ha apprezzato il suo maestro né la sua lezione, un giorno sarà forse colto, ma non sarà mai saggio. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1054 a Costantinopoli, la scomunica di Leone IX al patriarca Michele Cerulario segnava il grande scisma tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa. Nel 1905 l'Italia introduceva le cartelle di credito fondiario, un nuovo strumento di prestito e investimento in vigore dal successivo febbraio. Nel 1953 giuramento per il nuovo governo italiano guidato da Alcide De Gasperi, sarebbe rimasto in carica 32 giorni. Nel 1965, tre giorni prima dell'apertura al traffico, si inaugurava il traforo del Monte Bianco che collega la Valle d'Aosta all'Alta Savoia. E nel 1969, da Cape Kennedy partiva l'Apollo 11 con gli astronauti Neil Armstrong, Michael Collins ed Edwin Aldrin. Era la prima missione spaziale con equipaggio verso la superficie lunare. Nel 1974 la legge 306 istituiva a Oristano la 95esima provincia italiana. 50 anni fa, nel 1976, Bettino Craxi veniva eletto segretario del Partito Socialista Italiano. Nel 1990 il nuovo Parlamento del Paese approvava la dichiarazione di sovranità dell'Ucraina che si proclamava indipendente dall'Unione Sovietica. Nel 2003 faceva discutere uno studio del Cancer Council australiano secondo cui la masturbazione può avere effetto preventivo nell'insorgenza di cancro alla prostata. Nel 2005 veniva pubblicato Harry Potter e il Principe Mezzosangue, il sesto libro di Joanne K. Rowling sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. E nel 2012 gli Stati Uniti approvavano Truvada, un farmaco capace di ridurre il rischio di infezione da HIV, il virus che causa l'AIDS. Sono nati il 16 luglio, nel 239 a.C. il poeta e scrittore Quinto Ennio, nel 1194 Santa Chiara d'Assisi, nel 1872 l'esploratore e scopritore del Polo Sud Roald Amundsen e nel 1939 la fondatrice del piccolo coro dell'Antoniano di Bologna, Marielle Ventre. Nascevano oggi anche il conduttore radiofonico Awanagana, nel 1949, l'autore e cantante Eugenio Finardi, nel 1952, il ciclista Stefano Garzelli, nel 1973, gli attori Fabrizio Gifuni, nel 1966, e Stefano Fresi, nel 1974, il fumettista Alessandro Perugini, noto come Pera Toons, nel 1982, e la nuotatrice Silvia Scalia, nata in questo giorno, nel 1995. Ultima segnalazione per il 16 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Da Francesco Cataldo un saluto e appuntamento a domani.
3: Fermati qui, sei su La tua voce amica.

State ascoltando Radio Voce Amica. Amici in ascolto, buongiorno a tutti voi, da chi vi sta parlando in questo momento, Francesco. Allora, oggi la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Dunque adesso ci colleghiamo in diretta con la Chiesa Parrocchiale Santa Maria del Piano di Verbicaro per trasmettere la Santa Messa di questa festa della Madonna del Carmine, celebrata dal parroco Don Mario Barbiero. Un augurio da parte mia, da parte nostra di Radio Voce Amica, a chi porta il nome della Madonna del Carmine. Carmine, Carmela, Carmelina, eccetera, eccetera. Quindi tanti auguri a Carminuccio, ce ne sono tanti qui a Verbicaro, derivati dalla Madonna del Carmine. Quindi tanti auguri da parte nostra. E adesso ci colleghiamo in diretta con la Chiesa Parrocchiale Santa Maria del Piano.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati, invochiamo l'intercessione della Madonna del Carmine per ciascuno di noi, per tutte le nostre intenzioni, per le anime del Purgatorio, e preghiamo in questa celebrazione anche per l'anima del nostro fratello Felice, al quale lui nella sua vita terrena ha coltivato la devozione alla Madonna del Carmine. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison.

0: In terra gli uomini amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
1: What's going on, everyone? It's Bluff here, and you know what's more American than America's 250th birthday? Supporting American-owned companies like SpinQuest, America's

Vergine Maria, nostra Madre e Regina, fa che giungiamo felicemente alla Santa Montagna Cristo Gesù nostro Signore, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Isaia. Il sentiero del giusto è diritto, il cammino del giusto tu rendi piano. Sì, sul sentiero dei tuoi giudizi, Signore, noi speriamo in te. Al tuo nome, al tuo ricordo, si volge tutto il nostro desiderio. Di notte anela a te l'anima mia. Al mattino dentro di me il mio spirito ti cerca. Perché quando eserciti i tuoi giudizi sulla terra, imparano la tua giustizia gli abitanti del mondo. Signore, ci concederai la pace, perché tutte le nostre imprese tu compi per noi. Signore, nella tribolazione ti hanno cercato, a te hanno gridato nella prova, che è la tua correzione per loro. Come una donna incinta che sta per partorire, si contorce e grida nei dolori. Così siamo stati noi di fronte a te, Signore. Abbiamo concepito, abbiamo sentito i dolori. Quasi dovessimo partorire, era solo vento. Non abbiamo portato salvezza alla terra e non sono nati abitanti nel mondo. Ma di nuovo vivranno i tuoi morti, i miei cadaveri risorgeranno. Svegliatevi ed esultate, voi che giacete nella polvere. Sì, la tua rugiada è rugiada luminosa. La terra darà alla luce le ombre. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Il popolo che hai creato benedice il tuo nome.
1: Il popolo che tu hai creato benedice il tuo nome.
0: Tu, Signore, rimani in eterno, il tuo ricordo di generazione in generazione. Ti alzerai e avrai compassione di Sion. È tempo di averne pietà, l'ora è venuta, poiché ai tuoi servi sono care le sue pietre e li muove a pietà la sua polvere. Il popolo ha creato e benedice il tuo nome. Le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria. Quando il Signore avrà riconosciuto Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore. Egli si volge alla preghiera dei deliritti, non disprezza la loro preghiera. Il popolo che hai creato benedice il tuo nome. Questo si scriva per le generazioni future. E un popolo da lui creato darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte. Il popolo che hai creato benedice il tuo nome.
2: Canto al Vangelo

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Il popolo che hai creato benedice il tuo nome. Ci mettiamo anche noi davanti al Signore con questa prospettiva di sentirci creati a sua immagine e somiglianza e nella stessa dimensione benedire il suo nome santo, perché per tutta l'estensione della terra il Signore ha operato meraviglie e continua a operarle fino alla fine dei secoli, fino alla fine dei tempi. E questo vale anche per la Vergine Maria, perché la quale è stata creata, è stata pensata da sempre, fin dall'eternità, da questo progetto di salvezza che il Signore ha voluto per tutta l'umanità. E insieme a Maria allora benediciamo il nome santissimo di Dio, perché continui a prolungare il suo nome per tutta l'estensione della terra, perché continui a prolungare le sue benedizioni, la sua onnipotenza, ma anche la sua misericordia. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, grande veramente per tutta l'estensione della terra la sua misericordia. La pagina del Vangelo, in questi pochi versetti, siamo nella continuità di quello che abbiamo ascoltato ieri. Gesù, innalzando un inno di lode e di ringraziamento al Padre, lo benedice e lo ringrazia perché ha manifestato il suo nome, il suo volto, le cose del Padre, non ai potenti del mondo, ma ai poveri, ai semplici, agli umili. E il primo povero, il primo umile è Gesù, venuto appunto nel grembo della Vergine Maria. Nell'umiltà di Maria il Signore ha manifestato il suo braccio santissimo. Ed ecco perché Gesù benedice il Signore, il Padre, l'Onnipotente, perché il Padre si compiace non delle cose eclatanti, dicevamo anche ieri sera, ma della semplicità delle cose. E Maria fa parte di questo grande progetto, di questo grande capolavoro di Dio. Più gli uomini sono piccoli nel cuore, più è grande la bontà del Signore, più è grande la sua misericordia, più è grande il suo braccio. Il braccio di Dio non si è mai accorciato. Il braccio di Dio ha sempre allungato la sua benevolenza sui piccoli, sui poveri, su coloro che fanno ogni giorno la volontà del Padre. E oggi ancora di più poniamo Maria come madre regina del Monte Carmelo, perché in Maria il Signore continui a guardare con benevolenza il suo popolo, questo popolo, ognuno di noi, le nostre famiglie, perché arricchite dalla benevolenza, dalla protezione, dalla maternità di Maria, possiamo continuare a volgere il nostro sguardo, come abbiamo pregato anche nella preghiera di colletta, sulla santa montagna che è Cristo Signore. Alla vetta della montagna ci aspetta il traguardo che è Gesù Cristo, nostra meta, nostro fine ultimo, nostro traguardo. E se la montagna certamente è un po' forte,

forte da scalare, da salire, ci vuole forza, ci vuole perseveranza, ci vuole tanto sacrificio, però durante il percorso di questa montagna sperimentiamo come Cristo, come colui che ci attende, darà ogni benedizione ai suoi figli. E in Maria questa benedizione arriva a ciascuno di noi, perché in Maria il Signore ha voluto dare tutti i frutti della redenzione e di quella benedizione che è il prolungamento della vita stessa del Signore. Oggi ancora il Signore insiste su questo venire a me, dice Gesù. Gesù sperimenta in questo passo del Vangelo quella profonda intimità, tutto ciò che è mio è del Padre, tutto ciò che è del Padre è mio, questa intima comunione che c'è tra il Padre e il Figlio. E poi Gesù si consegna anche a noi: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi. Quando ci sentiamo stanchi? Quando il cammino per scalare la montagna diventa veramente faticoso, non una montagna geografica, ma le montagne che abbiamo nella nostra vita e che direi che sono anche abbastanza pesanti. Quelle montagne allora il Signore ci chiede di attraversarle senza guardare mai indietro, ma continuare a camminare e volgere il nostro sguardo alla meta, che è Cristo, che è Maria. E attraverso Maria, seppur il cammino è faticoso, sperimenteremo come non siamo lasciati mai a noi stessi, ma incoraggiati, portati in braccio, come ci dice il Salmo, anche su ali d'aquile, dove il Signore ci fa sperimentare la bellezza di essere tutti in cammino e poi prendere su noi stessi un giogo che non è un peso faticoso che noi ci attendiamo, ma è la persona stessa del Signore, la persona amabile che Gesù, consegnandosi a ciascuno di noi, ci dona la bellezza del suo amore e della sua tenerezza di Padre. Oggi celebriamo la festa del Carmine. Una particolare attenzione va, come sempre, a Maria, che è la madre, è la regina, è la nostra avvocata. Maria che continua a intercedere sul nostro cammino. Una particolare attenzione va allo scapolare che Maria consegna a ciascuno di noi come segno di protezione, come segno di custodia materna su ciascuno di noi. Lasciamoci allora rivestire da questo sacro abitino, perché tutte le novità del mondo possano essere debellate grazie all'intercessione potente di questa Madre Santissima. Preghiamo per noi, per le anime del purgatorio, perché trovano refrigerio nella vita eterna. Così sia.

0: Fratelli carissimi, nella festa di Maria Santissima, Madre del Carmelo, invochiamo Dio nostro Padre affinché per l'intercessione della Madonna spanda all'umanità copiose grazie. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore.
1: Per la Santa Chiesa di Dio, che Maria contempla la sua madre e il suo modello, perché da lei apprenda ad ascoltare la divina parola e a proclamarla agli uomini, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per quelli che invocano Maria, madre e patrona, perché trovino in lei rifugio nelle avversità e sprone alla vita cristiana, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per l'ordine carmelitano, perché nella festa odierna approfondisca il significato della sua vocazione di testimonianza di preghiera e santità di vita, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti quelli che portano lo scapolare come segno di consacrazione e di speranza, perché imparino a imitare le virtù della Madonna e diano con le opere un'autentica testimonianza evangelica, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Signore, ascolta la preghiera della Tua Chiesa e per l'intercessione della Vergine Maria, Madre del Carmelo, concedici quanto Ti abbiamo chiesto, per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, l'offerta che ti presentiamo nella memoria della Beata Vergine Maria, perché imitando la sua carità nel tuo servizio possiamo unirci intimamente all'opera della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, ma è soprattutto dolce e doveroso magnificare il tuo amore per noi nel devoto ricordo di Maria sempre Vergine. Nel mistero della Redenzione tu l'hai scelta cooperatrice del tuo Figlio, madre e modello della Chiesa, mistica stella del Monte Carmelo. Maria illumina e guida i suoi figli che ha rivestito del santo abito in segno della sua protezione. Con bontà materna e lo splendore della sua bellezza ci attrae a te sulla via della perfetta carità, perché nella contemplazione del tuo volto annunciamo ai fratelli le meraviglie del tuo amore. Per questo dono della tua benevolenza, unita agli angeli del cielo, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, del nostro fratello Felice, ammettilo alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci l'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Simone Stock, San Francesco da Paolo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Preghiamo. O Dio nostro Padre, la comunione col prezioso corpo e sangue del tuo Figlio, dono mirabile del tuo amore, fortifica e renda fedeli imitatori delle virtù della Beata Vergine Maria, coloro che si sono consacrati al tuo servizio, per Cristo nostro Signore. Ricordo, la prossima celebrazione sarà questa sera alle ore 19 con la messa solenne, poi al termine della celebrazione la processione per le vie della comunità. Ricordo anche che la raccolta delle offerte, sia di questa mattina che anche di quelle di questa sera, sarà devoluta per i terremotati del Venezuela. Quindi vi chiedo anche ancora un altro piccolo sacrificio nella vostra gentilezza e nella vostra carità, sia oggi ma anche sabato e domenica per il seminario. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Auguri di buon onomastico a coloro che portano il nome di Carmine, Carmela e tutti i derivati. Buona giornata e buona festa.

0: E così abbiamo concluso questa trasmissione, amici in ascolto, e naturalmente la prossima trasmissione sarà oggi alle ore 19, questo pomeriggio. Vi aspettiamo all'ascolto di Radio Voce Amica. Un augurio allora a tutti voi che portate il nome della Madonna del Carmine, Carmine, Carmelina, Carmela, eccetera, eccetera. Tanti auguri da parte mia, Francesco, e da tutti noi di Radio Voce Amica. E auguro a tutti voi una felice giornata. Dalla chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano di Verbicaro vi abbiamo trasmesso la Santa Messa celebrata dal parroco Don Mario Barbiero in occasione della festa della Madonna del Carmine. E la statua della Madonna del Carmine adesso si trova nella chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano di Verbicaro. Poi questa sera ci sarà la Santa Messa solenne e poi verrà riportata in processione per le vie del paese e poi ritorna alla sua cappella sita in via Pampanara. Dunque, è una giornata questa della Madonna del Carmine, tipica verbicarese, che certamente conoscete già questa giornata, come si svolge. Allora, grazie a tutti voi di essere stati qui con noi su Radio Voce Amica. Un saluto a chi ci ascolta tramite internet www.radiovoceamica.it. E ora vi lascio ai programmi musicali qui su Radio Voce Amica. Buon ascolto, un saluto da Francesco.
1: Soltanto riusciremo a volare, solo restando l'uno accanto all'altro.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole, di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra solamente per guardare e per rendere migliore tutto mentre fai l'amore. Se avessi solo un po' più tempo per viaggiare,

Buongiorno, giovedì 16 luglio, l'odore del weekend che inizia a farsi sentire, lo assaporate, lo assaporerete, lo sentite, ma sì, questo è il Fizz in the Morning. Oggi celebriamo la velocità, perché? Perché nel 1969, proprio in questo momento, la missione Apollo 11 partiva da Cape Kennedy, verso la Luna. E beh, se loro sono arrivati fin lassù, no, non possiamo sicuramente arrivare a fine giornata con un sorriso, no? Almeno noi ci proviamo a regalarvi il sorriso tutti i giorni, a regalarvi le notizie, a regalarvi curiosità e soprattutto a regalarvi lo spirito giusto per affrontare la giornata con tanta buona musica, il nostro ritmo e la voglia di stare insieme ad ognuno di voi. Alessandro Fizzotti quindi pronto per presentarvi l'almanacco del giorno tra poco con Ermanno Accardi collegato da Milano per fare storia e curiosità del nostro territorio e per sfogliare le pagine del diario della nostra vita. Subito dopo un bel giro nella nostra Italia, tutta bella da visitare, tutta bella da curioseggiare, perché c'è un'Italia stupenda, c'è un'Italia ricca di patrimonio, c'è un'Italia ricca di cultura, c'è un'Italia ricca di natura. Ebbene, l'Italia è tutta bella, dal borgo più piccolo alla città più grande. Impariamo a visitare l'Italia anche durante questa estate 2026. Insieme a Lorenzo Zucchi, che vi aspetta tra poco in diretta. E poi le notizie con la nostra redazione, sempre verificate, sempre pronte da utilizzare qui sulla nostra radio. E allora allacciate le cinture perché il countdown per il fine settimana è ufficialmente iniziato e Alessandro Fizzotti è qui al microfono per tutti voi. Buona giornata!

0: Nuova offensiva ucraina in territorio russo. La base aerea russa Engels 2 nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini nella notte. Elon Musk entra nel dibattito politico francese con un messaggio pubblicato su X. Il patron della piattaforma ha definito Marine Le Pen l'ultima speranza della Francia. In Italia con la politica, nuovo stop nell'aula della Camera, le preferenze nella legge elettorale. Italia spaccata tra caldo estremo e violenti temporali. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: It's in the morning.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Nuova offensiva ucraina in territorio russo. La base aerea russa Engels 2 nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini nella notte, lo riferiscono alcuni canali di informazione russi su Telegram. Foto e video pubblicati sui social media dai residenti locali mostrano un incendio. Inoltre, alcuni droni sono stati avvistati sopra la città di Engels. Sono state segnalate esplosioni, interruzioni di corrente e diffuse situate a quasi 600 km dalla linea del fronte ucraina. La base aerea di Engels ospita il 184esimo reggimento di aviazione da bombardamento pesante e il 121esimo reggimento di aviazione da bombardamento pesante. Al suo interno sono custoditi bombardieri strategici russi utilizzati per attacchi aerei, tra cui il Tupolev Tu-95, il Tupolev Tu-22 e il Tupolev Tu-160. Elon Musk entra nel dibattito politico francese con un messaggio

0: Messaggio pubblicato su X, il patron della piattaforma ha definito Marine Le Pen l'ultima speranza della Francia, rilanciando un post che sostiene come la leader del Rassemblement National sia in netto vantaggio negli ultimi sondaggi. Le dichiarazioni di Musk hanno provocato la reazione dell'ex ministro francese ed ex commissario europeo Thierry Breton. La stagione delle interferenze politiche inizia. Musk appoggia Le Pen. Ora sta alle autorità europee assicurare che l'algoritmo di X in Europa non favorisca alcun candidato ascritto. In Italia con la politica, nuovo stop nell'aula della Camera, le preferenze nella legge elettorale, il servizio della redazione.
1: Fratelli d'Italia ha votato a favore dell'emendamento presentato dai Vannacciani, mentre Lega e Forza Italia si sono espresse contro. La proposta è stata bocciata nonostante 139 voti favorevoli. La maggioranza si divide, ma il governo va avanti. Via libera a scrutinio segreto al primo articolo della riforma, con 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Il testo introduce un sistema proporzionale con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che raggiunge almeno il 42% dei voti. Al momento del deposito dei simboli dovrà essere indicato anche il candidato alla presidenza del Consiglio.
0: Italia spaccata tra caldo estremo e violenti temporali. Ieri un intenso nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito Reggio Emilia e la provincia, provocando ingenti danni e circa 250 richieste di intervento ai vigili del fuoco, alberi caduti, sottopassi allagati, strade bloccate, danni a edifici e automobili hanno mandato in tilt la viabilità. Tra gli episodi più gravi, una tubazione del gas tranciata da un albero e una struttura scoperchiata a Poviglio. Il comune ha disposto la chiusura di parchi e aree verdi, vietando anche le attività sportive all'aperto, annullati tutti gli eventi in programma. Una donna di 62 anni è stata uccisa a Coriano nel Riminese. Secondo le prime informazioni sarebbe stato il compagno della donna a contattare le forze dell'ordine riferendo di averla uccisa. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. L'uomo è stato fermato. Gli investigatori stanno cercando di chiarire se la donna sia stata colpita con un coltello o con un martello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Coriano, della compagnia di Riccione e del nucleo investigativo di Rimini. Lo sport e la MotoGP, il team Ducati ha confermato che Francesco Bagnaia è stato sottoposto ieri ad un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, eseguita dall'equipe medica guidata dal professor Luigi Tarallo presso la clinica ortopedica del Policlinico di Modena, diretto dal professor Fabio Catani. Si è conclusa regolarmente senza complicazioni. Dopo la Germania, la MotoGP è in pausa per 3 settimane, si ripartirà da Silverstone il 7-9 agosto. Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare il 100% ed essere pronto per la ripresa e per tutta la seconda metà del campionato. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Fits in the Morning. Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con rovesci e temporali, in particolare su Lombardia e Triveneto, dove è prevista una temporanea attenuazione nel corso della mattinata. Dalle ore centrali tornerà a crescere l'instabilità, nuovi temporali interesseranno soprattutto Alpi, Prealpi e Liguria, estendendosi rapidamente anche all'Emilia centro-occidentale e alla Lombardia. I fenomeni potranno risultare localmente intensi. Al centro e in Sardegna prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato solo nelle ore più calde. Si formeranno addensamenti lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche, con qualche debole piovasco isolato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nelle ore centrali della giornata qualche nube interesserà le aree appenniniche, ma senza precipitazioni di rilievo. Le temperature minime saranno in aumento al centro-sud e sui settori centro-meridionali delle due isole maggiori, mentre caleranno leggermente sulle pianure centro-occidentali del nord. Le massime diminuiranno lievemente lungo le pianure costiere del medio alto adriatico e sui versanti tirrenici di Calabria e Sardegna, mentre aumenteranno ancora sulle pianure nelle aree montuose del nord, sul Trentino, lungo le coste e nell'immediato entroterra di Toscana e Lazio, sulla Sicilia meridionale e sul resto della Sardegna, valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con tendenza a disporsi dai quadranti settentrionali al centro-sud nella seconda parte della giornata e rinforzi lungo l'Appennino, soprattutto in Calabria meridionale. Raffiche anche forti accompagneranno i temporali più intensi, mentre lungo le coste prevarranno le brezze. I mari saranno quasi calmi o poco mossi sul basso Tirreno e sull'Adriatico, con moto ondoso in aumento in serata sul basso Adriatico. Gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Appuntamento con Giorno dopo giorno, siamo all'Almanacco per raccontarvi questo 16 luglio 2026. C'è con noi, come sempre, Ermanno Accardi. Buongiorno Ermanno, ben trovato.
2: Buongiorno Alessandro, grazie anche a te, un caro saluto ai nostri ascoltatori. Oggi è la Beata Vergine del Monte Carmelo, 16 luglio, le origini della devozione alla Madonna del Carmelo sono legate all'ordine carmelitano, neanche a dirlo, il cui primo nucleo si insediò in Terra Santa sul Monte Carmelo, divenuto celebre per la presenza del profeta Elia, che dissidò i sacerdoti di Baal e di Astarte. Con le crociate la zona diventò centro di vita eremitica e i carmelitani latini nel 1226 vi dedicarono la loro chiesa a Santa Maria. E perseguitati dai musulmani verso la metà del XIV secolo fuggirono e si diffusero in tutta Europa. Quindi andate a vedervi questa storia della devozione alla Madonna del Carmelo, andate a sgoogolare perché è molto interessante andare a rivedere, a ripercorrere questo pezzo della storia dell'umanità. Accade oggi, scusate, 622, Egira, inizio del calendario islamico. 1228, Papa Gregorio IX canonizza Francesco d'Assisi. 1782, prima esecuzione dell'opera di Mozart, Il ratto dal serraglio. 1918, rivoluzione russa, ad Ekaterinburg i bolscevichi giustiziano lo zar Nicola II e la sua famiglia. 1945, progetto Manhattan, gli Stati Uniti fanno esplodere nel deserto del Nuovo Messico la prima bomba atomica. 1990, nelle Filippine, un terremoto del grado 7.7 della scala Richter uccide più di 1600 persone. Oggi, Alessandro, ricorre la giornata mondiale del serpente, World Snake Day. Questa giornata rappresenta un'occasione per celebrare i serpenti e sensibilizzare in relazione alla loro conservazione. Mentre i serpenti sono minacciati da molti degli stessi problemi che riguardano tutta la fauna selvatica, la perdita di habitat, i cambiamenti climatici, le malattie, gli atteggiamenti negativi nei loro confronti possono essere il più grande ostacolo alla loro conservazione, perché spesso impedisce gli sforzi per affrontare altre minacce. Spesso ingiustamente temuti, questi affascinanti rettili striscianti godono da tempo di una brutta e meritata reputazione. In realtà sono animali molto preziosi che svolgono un ruolo importantissimo nel mantenere sani e in equilibrio gli ecosistemi. Proverbio di oggi, il mattino scuro di luglio non significa brutta giornata, quindi insomma non ci allarmiamo prima del tempo, qualora non ci fosse subito un sole accecante. E poi una celebre frase di Massimo Troisi sul matrimonio: io non è che sia contrario al matrimonio, però mi pare che un uomo e una donna siano le persone meno adatte a sposarsi. E questo io lo trovo veramente molto divertente, ancorché un pochino vero per tante cose. Caro Alessandro, niente, noi ci diamo appuntamento domani, a domani mattina, intanto ci auguriamo una buona giornata insieme ovviamente ai nostri ascoltatori. Ciao,
1: un abbraccio Ermanno, a domani.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Allora, eccoci arrivati in questa bella, calda e piena estate a collegarci ancora una volta con il nostro inviato speciale in giro per l'Italia, Mille e un'Italia, Lorenzo Zucchi.
1: Ciao Ale, grazie, ben ritrovati.
0: Buongiorno, oggi vabbè, insomma, ci racconti della splendida Emilia Romagna, ma soprattutto di Rimini.
1: Esatto, oggi ripassiamo, no? Perché noi nella nostra trasmissione spesso andiamo così a fare dei posti che magari molti non conoscono. Oggi parliamo di uno di quei posti che tutti conoscono, ma insomma così facciamo fare anche un ripasso. Ovviamente Rimini, questa città 150.000 abitanti, capitale storica del turismo italiano, siamo nella riviera romagnola, insomma sappiamo già l'immaginario di spiagge, discoteche, divertimento, ma attenzione perché c'è anche tutta un'altra facciata di monumenti romani, piazze storiche e cultura.
0: Allora andiamo a raccontare subito per cosa si conosce la città.
1: Allora, come dicevo, come penso sia noto, è la capitale del turismo balneare italiano, no? Perché è proprio nata qua storicamente l'idea moderna di vacanze in riviera, il motivo per cui adesso in tanti andiamo a passare le nostre vacanze tra gli ombrelloni è così a origine qua, con gli stabilimenti organizzati, con questo lungomare attrezzato e la famosa accoglienza dei romagnoli. Insomma, le spiagge sono molto lunghe, ma Rimini è diventata da subito sinonimo anche di divertimento e vita notturna. Anche qua già dagli anni 60, no, è partita la movida. E poi, come dicevo, c'è un'altra Rimini che magari si tende a sottovalutare, ma è la Rimini che vive tutto l'anno quando magari gli stabilimenti sono chiusi per le stagioni invernali. Anche questa è una città fondata dai romani, naturalmente ne abbiamo tante nella nostra penisola, e conserva strutture e monumenti integri. In più adesso il nome di Rimini è legato anche in maniera indissolubile uno dei grandi artisti italiani del secolo scorso, Federico Fellini, no? Uno dei più grandi registi della storia del cinema, che proprio qui ha tratto ispirazione per molti dei suoi film.
0: Che cosa c'è da non perdere a Rimini?
1: Allora, innanzitutto ti direi di partire dai suoi simboli. Il primo simbolo è il Ponte di Tiberio. Tu pensa che siamo qualcosa costruito nei primi anni dopo Cristo, tra il 14 e il 21. Ancora oggi questo ponte è completamente e perfettamente conservato e utilizzato. Quindi tu immaginati una delle opere di ingegnerie romane più impressionanti oggi. E dall'altra parte della città abbiamo un'altra testimonianza romana, l'Arco di Augusto, che è una delle porte più antiche esistenti in Italia, e l'accesso alla via Flaminia. Tra i due punti segnati dei monumenti romani c'è tutto il centro storico, il Corso d'Augusto. Negli ultimi anni l'attrazione più famosa, come ti dicevo prima, però è diventato il Museo Fellini, inaugurato nel 2021, ed è un museo diffuso, cioè ha più sedi, è distribuito tra Castel Sismondo, Palazzo del Fulgor e Piazza Malatesta. Non è proprio un museo tradizionale, ma è un'esperienza immersiva nel mondo del regista, installazioni, immagini, scenografie pensate per evocare la sua immaginazione. Insomma, anche qua capiamo come Rimini sia proprio non solo una città da vivere, ma da raccontare.
0: Esperienze qui molte, immagino, no?
1: Esattamente, sappiamo bene che di giorno abbiamo la spiaggia con gli stabilimenti, lo sport, il relax, insomma la bici, gli aperitivi e le spiagge sono veramente proprio dei luoghi dove si vive, non solo dove si sta. Ecco, la sera e la notte Rimini cambia completamente ritmo, lo sappiamo, anche questo fa parte ormai dell'identità, le discoteche sono nel DNA della città. E poi abbiamo la cucina romagnola, naturalmente, ma anche se semplice non possiamo mancare i piatti locali, quindi la piadina è il simbolo assoluto. Poi abbiamo la pasta fresca fatta a mano, come le tagliatelle e i cappelletti, naturalmente il pesce dell'Adriatico. Insomma, siamo a luglio ed è questa una delle nostre destinazioni che non smettono mai di raccontarsi e che definiscono proprio bene il concetto di Mille e un'Italia.
0: Grazie al nostro Lorenzo Zucchi, che torna con noi giovedì prossimo per il penultimo appuntamento di Mille e un'Italia. Un abbraccio.
1: Grazie, ciao.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: è tutto qui.
1: Allora, ci siamo tornati con Alessandro Fizzotti al microfono, qui sulla nostra radio nel Fizz in the Morning. Allora, se bastasse un semplice prelievo di sangue per avere un check-up completo di tutto il corpo? E si inizia proprio così oggi, con una notizia che arriva direttamente dai laboratori della University of California di Los Angeles e che sa comunque questo sapore di futuro, no? Hanno messo proprio appunto un test che si chiama MetilScan. Immaginatelo come un vero e proprio radar della salute. A differenza dei vecchi esami, questo non cerca errori del DNA, ma legge i segnali chimici che le nostre cellule rilasciano nel sangue. La cosa è incredibile? È un esame semplice ed economico, ma capace di vedere contemporaneamente diverse forme di tumore, come quelli al fegato, polmoni o stomaco, e malattie del fegato come le epatiti. I ricercatori hanno usato l'intelligenza artificiale per analizzare il sangue di oltre 1000 persone e i risultati sono davvero promettenti. Il test è riuscito a scovare tumori anche nelle fasi iniziali e nel caso del fegato ha beccato quasi l'80% dei casi sospetti. La parola d'ordine è diagnosi precoce, cioè riuscire a capire cosa non va con un test a basso costo potrebbe davvero cambiare le regole del gioco per la nostra prevenzione. Insomma, un piccolo prelievo per l'uomo, un grande passo per la medicina. Voi ogni quanto lo fate un controllo generale. Ricordatevi che volersi bene inizia anche da qui, con un semplice prelievo del sangue. E ora carichiamoci con un po' di musica.

Si chiude la puntata del Fizzone Morning di oggi, targata giovedì. Domani torneremo, come sapete, con Paolo Crivellaro per eventi e appuntamenti culturali in giro per l'Italia e chiaramente il nostro Ermanno Accardi con l'almanacco del giorno. Abbiamo parlato di prevenzione oggi e di quanto è importante un prelievo all'anno, almeno uno screening generale, un check-up generale, prelievo del sangue per vedere un po' come stiamo. È fondamentale per la nostra salute, non basta solo quello, ma iniziamo almeno da quello. Un abbraccio a voi tutti, una buona giornata e continuate a stare con noi per vivere una grande estate alla radio.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Guardo un po' la mia città insonne e ha smesso di sognare, come mai nessun ora lo ammette. Gente che taglia.

Nel vecchio Messico cammino solo fra silenziose haciendas. Si sente lontano un pianto d'amore di una giovane signorita messicana.

se un giorno resterai senza di me, allora forse capirai.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: I vigili del fuoco sono al lavoro a Bolzano dopo il crollo all'alba di una parte importante del tribunale. Dall'estero, un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev. Il governo statunitense imporrà dazi del 25% su una serie di prodotti brasiliani. Basilicata ha sventato l'ennesimo tentativo di truffa del falso carabiniere, poi lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. I vigili del fuoco sono al lavoro a Bolzano dopo il crollo all'alba di una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area dell'ingresso principale e sulla scalinata del palazzo. In corso di valutazione anche la stabilità delle parti dell'edificio coinvolte al fine di pianificare i successivi interventi. Dall'estero, un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev. Lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. Nel quartiere di Damitsky dei triti di missili sono caduti su edifici non residenziali e 2 persone hanno perso la vita. È stato inoltre preso di mira un magazzino nel quartiere Sviatovsky nella parte occidentale di Kiev. Dal canto suo, sempre la notte scorsa, Kiev ha colpito la base aerea russa Angels 2 nell'oblast di Saratov. Alcuni droni sono stati inoltre avvistati sopra la città di Angels. Sono state segnalate esplosioni e interruzioni di corrente diffuse. La base è situata a quasi 600 km dalla linea del fronte ucraino. Il governo statunitense imporrà dazi del 25% su una serie di prodotti brasiliani a seguito di un'indagine condotta dal rappresentante per il commercio della Casa Bianca sulla base di una legge del 1974. Entreranno in vigore il 22 luglio, il tempo necessario per attuarli nei sistemi doganali, ha precisato un funzionario statunitense. Nel 2025 Washington aveva avviato un'indagine su una serie di pratiche commerciali che il governo statunitense contestava al Brasile, che diventa così il primo paese colpito da questi nuovi dazi. Di nuovo in Italia, in Basilicata sventato l'ennesimo tentativo di truffa del falso carabiniere in servizio della redazione.
2: La polizia di Potenza ha sventato una truffa telefonica da oltre 17.000 euro, riuscendo a recuperare e a restituire l'intera somma alla vittima. L'uomo aveva ricevuto un messaggio apparentemente inviato dalla propria banca che segnalava un pagamento sospetto e lo invitava a contattare un numero telefonico. Alla chiamata aveva risposto un falso carabiniere che, utilizzando la tecnica dello spoofing e facendo leva sull'urgenza, lo aveva convinto ad effettuare un bonifico istantaneo. Grazie alla denuncia tempestiva, gli agenti sono riusciti a bloccare il conto destinatario e a sequestrare il denaro. Proseguono le indagini per identificare i responsabili.
1: Volley, la nazionale maschile ha perso 3-2 contro il Giappone nella partita valida per le qualificazioni alle fasi finali della Nations League a Osaka. 24-26, 25-19, 25-20, 23-25, 15-12 parziali. Gli azzurri di Pepe De Giorgi si trovano ora in quinta posizione nella classifica e si qualificheranno alla fase finale in Cina dal 29 luglio al 2 agosto soltanto se concluderanno la fase preliminare tra le prime 8. La nazionale ora dovrà sfidare Belgio, Argentina e Cuba per garantirsi un posto nelle finals. Abbiamo terminato, dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Io non ti voglio più vedere, mi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri, od attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara, con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita.

0: Una gira l'avamposto, l'altra attacca il fronte opposto.
1: Uno sfodera il trombone, l'altro balza sul cannone.
0: Uno lega la vedetta, l'altro ammazza la staffetta.
1: Uno attacca gli artiglieri e li prende prigionieri.
0: Uno piomba sull'alfiere e gli strappa le bandiere.
1: Un intanto fa man bassa sopravvivere la cassa.
0: Un impegno in un duello generale e colonnello.
1: Una ciuffa con la mano il maggiore e il capitano.
0: Un infizio col pugnale il sergente e il caporale.
1: E intanto a poco tutto quanto a ferro e fuoco.
0: Poi i nemici non c'è scampo quando c'è Nardi in campo.
1: Il Borbone se la squaglia,
0: abbiamo vinto la battaglia, vi vorrò.
2: Siamo sempre tre.

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: La tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
3: Estatissima, il programma della tua estate.
4: Vi è offerto da...
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Avete allacciato le cinture? Perché la turbolenza musicale che stiamo per affrontare è di quelle che non si dimenticano. Benvenuti da Alessandro Fizzotti in diretta proprio qui sulla vostra radio del cuore in estatissima, il vostro appuntamento quotidiano con l'adrenalina musicale pura. Sappiamo che la voglia di mare e di libertà è sempre più forte e in quest'ora cercheremo, insomma, di teletrasportarvi esattamente dove sognate di essere. Chiudete gli occhi, immaginate la sabbia, il rumore delle onde e la vostra canzone preferita che suona in sottofondo. Questa non è solo una trasmissione radiofonica, eh? È una vera e propria macchina del tempo capace di fermare l'orologio e regalarvi 60 minuti di felicità incontaminata. O almeno ci proviamo. I successi del momento si mescolano all'energia vulcanica del nostro studio, all'informazione con i nostri ospiti, creando un mix al quale è impossibile resistere. E oggi con noi, tra poco, si parlerà di nuove tecnologie e tutto quello che ci porta davvero l'high-tech, in collegamento esclusivo con un altro nostro partner che è Tecno Android, il grande portale dell'informazione high-tech. Francesco Colonna sarà in diretta con tutti noi. Subito dopo lo spazio con Luciano Simonelli, e beh, un giornalista, un editore. Luciano ci porta come sempre delle chicche, delle informazioni che riguardano questa stagione calda da non perdere, davvero. E poi ancora, questa volta parleremo di eventi, mostre, cose che solo l'estate ci può portare. Ed è proprio questa la rubrica del nostro Stefano Resmini. Allacciate davvero le cinture perché si parte ora con il volume e la festa di Estatissima. Everybody.

0: Sarà Spagna-Argentina la finale dei mondiali 2026. Si sgonfia l'inchiesta sui presunti condizionamenti nella scelta degli arbitri. Nessuna combina a favore dell'Inter, nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. Il tennis esce subito di scena Flavio Cobolli all'ATP di Umago in Croazia, debutto vincente invece per Matteo Arnaldi. Intanto Carlos Alcaraz potrebbe tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto. Volley, la nazionale maschile ha perso 3-2 contro il Giappone nella partita valida per le qualificazioni alle fasi finali della Nations League a Osaka. A MotoGP il team Ducati ha confermato che Francesco Bagnaia è stato sottoposto ieri a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Sarà Spagna-Argentina la finale dei mondiali 2026, il servizio della redazione.
3: Lautaro Martinez porta l'Argentina in un'altra finale mondiale. I campioni in carica hanno battuto l'Inghilterra per 2-1 ad Atlanta, ribaltando la partita nel finale dopo essere rimasti a lungo in svantaggio per la rete di Gordon. A 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari è arrivato il pareggio di Enzo Fernandez e il recupero di gol del centravanti dell'Inter ha fatto esplodere la festa argentina. Si spegne così il sogno dell'Inghilterra, tenuto in partita anche da almeno due interventi decisivi del portiere Pickford. Domenica l'Argentina affronterà la Spagna nella caccia del quarto titolo mondiale dopo quelli del 1978, 1986 e 2022. In caso di successo sarebbe il secondo trionfo consecutivo, l'impresa riuscita soltanto all'Italia e al Brasile.
0: Si sgonfia l'inchiesta sui presunti condizionamenti nella scelta degli arbitri. Nessuna combina a favore dell'Inter, nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. Il servizio.
4: La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione. Archiviata anche la posizione della società nerazzurra. Secondo i magistrati sarebbero emersi soltanto

0: singoli episodi, ma non un meccanismo strutturato per favorire il club. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla giustizia sportiva e alla procura generale del CONI, che dovranno valutare la presenza di eventuali illeciti disciplinari. Resta aperto a Monza il filone sulle cosiddette bussate alla sala VAR di Lissone, relativo a possibili interferenze sulle decisioni arbitrarie.
1: Il tennis esce subito di scena Flavio Cobolli all'ATP di Umago in Croazia. L'azzurro numero 9 del mondo è stato sconfitto in 2 set, 6-2, 6-4, dall'argentino Romain Andrés Buruciaga. Debutto vincente invece per Matteo Arnaldi, che ha battuto l'argentino Federico Agustin Gomez in 3 set, 6-3, 5-7, 6-3, e si è qualificato per i quarti, dove se la vedrà con Zumur. Intanto Carlos Alcaraz potrebbe tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, in quanto il suo nome compare nella lista dei partecipanti pubblicata sul sito ufficiale del torneo. Lo spagnolo è fermo per un infortunio al polso destro da inizio aprile, quando uscì al primo turno del torneo di Barcellona. Nel frattempo è sceso al terzo posto del ranking ATP. Volley: la nazionale maschile ha perso 3-2 contro il Giappone nella partita valida per le qualificazioni alle fasi finali della Nations League a Osaka. I parziali 24-26, 25-19, 25-20, 23-25, 15-12. Gli azzurri di Fefe De Giorgi si trovano ora in quinta posizione nella classifica e si qualificheranno alla fase finale in Cina dal 29 luglio al 2 agosto, solo se concluderanno la fase preliminare tra le prime 8. La nazionale ora dovrà sfidare Belgio, Argentina e Cuba per garantirsi un posto nelle finals. La MotoGP, il team Ducati, ha confermato che Francesco Bagnaia è stato sottoposto ieri ad un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, eseguita dall'equipe medica guidata dal professor Luigi Tarallo presso la clinica ortopedica del Policlinico di Modena, diretta dal professor Fabio Cattani. Si è conclusa regolarmente e senza complicazioni. Dopo la Germania, la MotoGP è in pausa per 3 settimane e si ripartirà da Silverstone il 7 e 9 agosto. Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al 100% ed essere pronto per la ripresa e per tutta la seconda metà del campionato. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
2: RVA, Radio Voce Amica.

0: all'interno della nostra estatissima. Abbiamo il collegamento con Francesco Colonna. Ben trovato Francesco, grazie per essere con noi.
1: Ciao a tutti, ciao Ale, ma grazie a te, buona estate.
0: Allora, senti, oggi parliamo di un altro prodotto per questo periodo e si chiama?
1: Bella domanda, non saprei come la pronuncia.
0: Ecco, molto bene.
1: Io lo farei all'italiana, proprio sì. Grezza, e-tail, proprio così, molto... montato subito il brand all'italiana. Sì, e-tail con un H messa lì, interessante.
0: E-tail backpack, questo no? Il nome
1: esatto,
0: è
1: backpack,
0: corretto.
1: Esatto. Perché parliamo di uno zaino con una funzione molto particolare, secondo me interessante, però potremmo anche inaugurare tavolata o genialata come rubrica, perché sarebbe da provare, da testare, però diciamo sulla carta è davvero molto interessante. Come dicevo, parliamo di uno zaino da 10 litri, quindi anche molto molto capiente, che è waterproof, quindi potete non avete problemi con l'acqua e soprattutto con la sabbia. Ma qual è la sua genialata o cavolata? È che praticamente è uno zaino che si smonta completamente e diventa un telo, appunto, per waterproof e sandproof, che potete utilizzare da mettere sulla spiaggia, sul prato, sulla dove siete, e utilizzarlo come una coperta, come insomma un telo, e poi potete ripiegare tutto quanto e ritorna a fare lo zaino. Secondo me è carino, perché appunto invece di portarti la diciamo la coperta da casa, devi fare una scampagnata ce l'hai già nello zaino, perché poi effettivamente non sai mai dove mettere sto benedetto zaino.
0: Sì, sì, certo.
1: Però bisogna vedere, loro dicono che si ripiega ovviamente in maniera facilissima, ma conoscendo le mie abilità probabilmente non riuscirei neanche a ripiegare
0: neanche
1: questo.
0: Neanche io,
1: però,
0: esatto,
1: però dicono che si ripiega molto facilmente. E l'altra nota che mi piacerebbe capire è l'autosicurezza, quindi se eventualmente ci sono dei pezzi che rimangono aperti. In realtà no, perché c'è un sistema di zip, però è molto interessante, soprattutto la capienza, 10 litri non è male, e c'ha anche delle frasche esterne per mettere magari l'ombrello, la borraccia, il cellulare o degli accessori. Il prezzo è di meno di 30 euro, quindi potrebbe essere una genialata o una cavolata che vale la pena da comprare.
0: Beh, insomma, provate a comprarlo, se poi vi piace e funziona potrebbe essere anche un bel regalo di compleanno questo, visto il prezzo,
1: esatto.
0: No?
1: È sicuramente un'idea nuova.
0: Un'idea nuova,
1: una cosa così non l'ho mai vista.
0: Neanche io, insomma, secondo me sparirà probabilmente.
1: Esatto.
0: Comunque,
1: posso dirlo.
0: Proviamo a usare anche noi questo prodotto e vedremo che cosa succederà. Grazie a Francesco Colonna, spariamo anche noi e torniamo la settimana prossima. Un abbraccio.
1: Esatto. Ciao a tutti, ciao Ale.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima.

0: Allora, ci ritroviamo ancora una volta in linea diretta con il salotto di Luciano Simonelli, lo ricordo, giornalista e scrittore collegato con tutti noi da Milano. Ciao Luciano, bentrovato.
1: Ciao, ciao. Ma che da Milano? Sono collegato io in Alta Barbadia, sono in montagna.
0: Ah, ma te ne stai in vacanza, tu hai capito, insomma.
1: Sì.
0: No, perché con questi telefonini non si, ma si sa mai dove si trova la gente, hai capito, insomma. Vabbè, e allora, mentre il nostro Luciano se ne sta beato lui in Alta Barbadia, oggi invece raccontiamo dove andrete voi il 12 di agosto?
1: Sì, perché il 12 di agosto, amici miei, è una data da non dimenticare, perché dopo 20 anni circa dall'Italia si potrà assistere ad un'eclisse totale, quasi totale, del sole, tra le 19, verso il tramonto, tra le 19 e le 20, se non ci sono delle nubi che rovinano la vista, si assisterà a questo fenomeno. E l'eclisse quasi totale del sole dall'Italia la si vedrà benissimo, ad esempio da dove sono io, che sono in montagna in Alta Barbadia, ma lo si vedrà dalla Liguria, dalla Toscana, dalla Sardegna, insomma ci sono varie località del centro nord Italia. Mi raccomando però, per guardare l'eclisse totale del sole, munitevi di occhiali da sole adeguati, che devono avere il filtro ISO 12312-2. Provate a trovare degli occhiali da sole che vi riparino veramente dalla vista del sole, non guardatelo ad occhi nudi, perché potreste avere dei problemi ai vostri occhi. Insomma, la sera del 12 di agosto sarà una sera completamente da ricordare, perché queste cose, come vi ho detto, capitano a distanza di molti anni. Quella precedente dall'Italia era di oltre 20 anni fa.
0: Ecco, figuriamoci, insomma, grazie a Luciano Simonelli per averci ricordato e dato praticamente gli strumenti per vederci una bella eclissi. 2026, 12 agosto, a presto!
1: A presto!

0: Estatissima!
1: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle, non capivi il perché. Che forse dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferisco

me, di me. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato o all'amica del caffè?
1: Siamo in estatissima e andiamo a collegarci con il nostro Stefano Resmini, la sua rubrica davvero molto interessante per eventi e appuntamenti da non perdere, si intitola Solo d'estate. Stefano, ben trovato.
2: Ciao a tutti e a tutti e ben trovato Ale.
1: Senti, oggi andiamo in Toscana, esattamente a Firenze.
2: È vero, è proprio così, perché in piena estate le città d'arte sono colme di eventi e curiosità, e direi che a Firenze bisogna proprio andare, perché fino al 23 agosto a Palazzo Strozzi c'è una mostra da non perdere. Rosco a Firenze, una mostra che permette di ripercorrere con oltre 70 opere l'intera carriera di Marc Rosco. Un gigante dell'arte contemporanea, nasce in Lettonia all'inizio del Novecento, raggiunge all'età di 10 anni con la madre e i fratelli, il padre già negli Stati Uniti, a Portland, nell'Oregon. Ben presto però New York lo fagocita ed è lì che muore suicida nel 1970. La mostra esplora l'evoluzione dell'arte di Rosco, dalle prime opere figurative in dialogo con l'espressionismo e il surrealismo alle celebre tele astratte degli anni 50 e 70, e approfondisce anche la connessione con la tradizione artistica italiana. L'architettura di Palazzo Strozzi e la città di Firenze sono lo scenario ideale per esplorare come l'artista riesce a tradurre in pittura la tensione tra misura classica e libertà espressiva, dando vita attraverso il colore a una nuova percezione dello spazio che oltrepassa la bidimensionalità della tela. A Palazzo Strozzi il percorso si snoda cronologicamente, permettendo di percorrere l'intera carriera dell'artista, mentre le due sezioni speciali allestite al Museo di San Marco e alla Biblioteca Medicea Laurenziana mettono in relazione le opere di Rosco con gli affreschi del Beato Angelico e con il magico spazio architettonico ideato e progettato da Michelangelo. Le opere in mostra provengono da prestigiose collezioni e certune esposte per la prima volta in Italia. I quadri di Rosco sono spesso di dimensioni monumentali e concepiti per un luogo preciso. Non raffigurano alcunché, sono distese di colore dai bordi incerti, dove però favilla una luce instabile che destabilizza e stordisce. Si avverte una forte tensione in quel nulla, in quello spazio riempito da campiture di colore che diventa un tutto che risucchia e ingloba. Si guarda estasiato e si commuove davanti a tanto spessore e colore. Veramente una visione quasi da commuoversi.
1: Grazie al nostro Stefano che torna con noi come sempre in estatissima alla prossima settimana. Un abbraccio, ciao.
2: Ciao, alla prossima settimana a tutte e a tutti.

Un altro appuntamento di Estatissima finisce qui, ma la musica della nostra radio continua. Tra l'altro sto vedendo anche molte foto vostre che stanno arrivando attraverso i social. C'è per esempio chi ci manda foto alla moda, no? Perché segue la moda estiva con capi davvero unici. Ma sapevate che i tessuti naturali come il lino abbassano la temperatura corporea, soprattutto con questo caldo? Insomma, scegliete sempre la qualità e la freschezza per vivere al meglio questa stagione. Trovate ovviamente tutte le notizie utili da sapere su estatissima.it, ma anche continuate a inviarci attraverso i social queste belle foto che arrivano. Un abbraccio invece a chi ci manda i messaggi sulla nostra linea WhatsApp della radio. Ci risentiamo alla prossima puntata, sempre qui in diretta sulla vostra Estatissima.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbi Caro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
3: L'Aula della Camera ha dato il via libera alla nuova legge elettorale, il testo ora passa al Senato. L'economia, la Consob ha approvato il documento d'offerta per l'OPAS di Poste su Tim e operazione per prendere il via. I vigili del fuoco sono a lavoro dalle prime ore del mattino all'interno del Palazzo di Giustizia di Bolzano a seguito di un crollo avvenuto all'alba che ha interessato quasi un quarto dell'edificio. A Napoli i carabinieri hanno arrestato due latitanti, uno dei quali coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti, l'altro accusato di ricettazione e riciclaggio. Si sgonfia l'inchiesta sui presunti condizionamenti nella scelta degli arbitri. Nessuna combina a favore dell'Inter, nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali e poi il basket tra poco.

0: Il provvedimento passa ora al Senato. Opposizioni sul piede di guerra, Schlein in aula attacca Meloni, è lei che ha tradito gli italiani. Per Conte si tratta di una legge truffa per passare da stabilità a inamovibilità. L'economia, alla Consob ha approvato il documento d'offerta per l'Opas, offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste su TIM. L'operazione può prendere il via. Il gruppo guidato da Matteo Delfante fa sapere che, come concordato con Borsa Italiana, il periodo di adesione avrà inizio alle 8.30 del 20 luglio e terminerà alle 17.30 dell'11 settembre. Il corrispettivo dell'offerta prevede una componente in denaro pari a 1,67 euro e una componente in azioni rappresentata da 0,218 azioni ordinarie Poste Italiane di nuova emissione. I vigili del fuoco sono a lavoro dalle prime ore del mattino all'interno del Palazzo di Giustizia di Bolzano a seguito di un crollo avvenuto all'alba che ha interessato quasi un quarto dell'edificio. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area all'ingresso principale sulla scalinata del palazzo. L'edificio era interessato da lavori di ristrutturazione e ampliamento. Non risultano persone coinvolte. Al momento del crollo all'interno erano presenti solo 3 persone. Tre addetti alle pulizie, solo una è rimasta lievemente graffiata. Per il presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, si è trattato di un miracolo. I carabinieri di Napoli hanno arrestato 2 latitanti, uno dei quali coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti, l'altro accusato di ricettazione e riciclaggio. Si tratta di Rafał Pischinger, di origini polacche, ricercato dal 2020 e rintracciato a Cracovia. È stato condannato con l'accusa di essere il corriere di una banda di narcotrafficanti che importava eroina dalla Turchia all'Italia. L'altro arrestato è Antonio Daniello, ricercato dal 2023 per una condanna per ricettazione e riciclaggio. Si era stabilito a Palma di Mallorca. Nei prossimi giorni verranno avviate le procedure di estradizione. Si sgonfia l'inchiesta sui presunti condizionamenti nella scelta degli arbitri. Nessuna condanna a favore dell'Inter, nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali dal servizio della redazione.
1: La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione. Archiviata anche la posizione della società nerazzurra. Secondo i magistrati sarebbero emersi soltanto singoli episodi, ma non un meccanismo strutturato per favorire il club. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla giustizia sportiva e alla procura generale del CONI, che dovranno valutare la presenza di eventuali illeciti disciplinari. Resta aperto a Monza il filone sulle cosiddette bussate alla sala VAR di Lissone, relativo a possibili interferenze sulle decisioni arbitrali.
0: Basket, Josh Hiller, nuovo socio di maggioranza di Cotogna Sports Group, il presidente del consiglio d'amministrazione della Pallacanestro Trieste. Connor Barwin e Aaron Leopold sono stati nominati consiglieri. Lo ha deciso l'assemblea dei soci di Pallacanestro Trieste. Il nuovo consiglio di amministrazione, ha dichiarato Hiller, ha l'obiettivo di lavorare in stretta sinergia con il general manager Michael Arcieri per sviluppare ulteriormente il progetto Pallacanestro Trieste. Questa è anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. A più tardi.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92.

0: 0040 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati con l'informazione regionale della Calabria. Maxi blitz contro la 'ndrangheta nella regione. I carabinieri, su coordinamento della DDA di Reggio Calabria, hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 79 persone. 73 sono finite in carcere, 6 agli arresti domiciliari. L'operazione colpisce le cosche De Stefano, Tegano e Condello. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsioni, rapine e detenzione illegale di armi. Le indagini hanno ricostruito gli interessi economici dei clan, dal narcotraffico all'estorsione e danni di commercianti e imprenditori. Due persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato di Catanzaro perché ritenute gravemente indiziate dell'incendio di uno scooter appartenente a un avvocato del capoluogo, episodio avvenuto lo scorso 12 giugno e che provocò anche danni all'abitazione della vittima. Le indagini della squadra mobile coordinate dalla Procura si sono basate sull'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Le spiagge della Costa degli Dei finiscono al centro di un'azione legale promossa da alcune famiglie di bambini con disabilità affiancate dall'Associazione Luca Coscioni. Una diffida è stata inviata a 9 comuni del Vibonese per chiedere interventi urgenti che garantiscano l'accessibilità agli arenili pubblici. Tra le criticità segnalate figurano la mancanza di passerelle, rampe, sedie per l'accesso in mare e servizi igienici accessibili. In assenza di risposte, i promotori annunciano il ricorso alle autorità competenti. Si guarda infine al turismo sostenibile. Sabato prossimo, 18 luglio, il ciclo raduno lungo la ciclovia dei parchi, la taverna a Marcellinara, inaugurerà la festa regionale degli itinerari delle aree protette del cicloturismo. L'assessore regionale all'ambiente, Antonio Montuoro, sottolinea come la ciclovia rappresenti uno strumento di valorizzazione dei borghi delle aree interne, favorendo uno sviluppo rispettoso dell'ambiente e delle comunità locali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

morto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

Radio Voce Amica, emittente cattolica.

foto sul cannone di un carro armato. Tutto il mondo ci guarda ormai e il governo non vuole guai. Fanno i duri ma tremano, abbracciano.

Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Nietzsche che dice? Boh. Nietzsche che dice? Boh, boh. Nietzsche che dice? Boh.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: In Algeria almeno 11 persone sono morte, altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev, lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. I vigili del fuoco sono a lavoro a Bolzano dopo il crollo all'alba di una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio. Nuovi guai giudiziari intanto per l'ex ministra del turismo Daniela Santanchè, poi la cronaca e la tecnologia tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In Algeria almeno 11 persone sono morte, altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Ad annunciarlo è la protezione civile algerina, senza precisare l'età delle vittime. I servizi della protezione civile stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato presso la Fondazione per l'Infanzia Assistita. Il primo ministro algerino, Sifi Grieb, si è recato presso gli ospedali universitari di Zerald e Mustafa fa Pacha per verificare le condizioni di salute dei feriti. Un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev, lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. Nel quartiere Damitsi, detriti di missili sono caduti su edifici non residenziali, 2 persone hanno perso la vita. È stato inoltre preso di mira un magazzino nel quartiere Sviatosinski, nella parte occidentale di Kiev. Dal canto suo, sempre la notte scorsa, Kiev ha colpito la base aerea russa Angels 2 nell'oblast di Saratov. Alcuni droni sono stati inoltre avvistati sopra la città di Angels. Sono state segnalate esplosioni e interruzioni di corrente diffuse. La base è situata a quasi 600 km dalla linea del fronte ucraina. I vigili del fuoco sono a lavoro a Bolzano dopo il crollo all'alba di una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area d'ingresso principale sulla scalinata del palazzo. In corso di valutazione anche la stabilità delle parti dell'edificio coinvolte al fine di pianificare i successivi interventi. Nuovi guai giudiziari intanto per l'ex ministra del turismo Daniela Santanchè. Il servizio della redazione.
2: L'avviso di conclusione delle indagini alla parlamentare di Fratelli d'Italia e ad altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Nicanio Mazzaro. Le accuse formulate a vario titolo riguardano bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Key Group, Key Group Holding, Bioera e Umbria. Secondo i magistrati, nel caso di Key Group Holding, gli amministratori avrebbero provocato il dissesto anche attraverso il mancato pagamento dal 2012 di oltre 3.300.000 euro di obblighi fiscali e previdenziali. La società avrebbe inoltre nascosto un patrimonio netto negativo, continuando l'attività attraverso prestiti obbligazionari, aggravando il dissesto per quasi 13 milioni. Contestata anche la distribuzione di dividendi, nonostante i risultati negativi. La chiusura dell'inchiesta prelude ad una possibile richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai procedimenti già aperti sui casi Visibilia e sulla presunta truffa ai danni dell'INPS.
1: Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri a Pimonte, in provincia di Napoli, per un incidente che ha coinvolto 2 scooter e un van. Uno dei 2 centauri, un giovane di 24 anni, è stato ricoverato in codice rosso, non in pericolo di vita, all'ospedale del Mare. In codice azzurro presso l'ospedale di Bosco Trecase la passeggera. L'altro motociclista, anche lui in codice azzurro, è stato portato presso l'ospedale di Castellammare di Stabia, illeso l'uomo alla guida del van. Una notizia di economia in chiusura: Fastweb più Vodafone e Starlink hanno stretto un accordo per portare la connessione attività nelle aree remote del paese. Il primo test di utilizzo della tecnologia Direct to Cell sarà effettuato nell'area appenninica del centro Italia. La rete mobile di Fastweb più Vodafone consente la comunicazione diretta tra i satelliti di Starlink e i dispositivi mobili, fornendo direttamente connettività ai normali smartphone 4G, spiega una nota. In caso di assenza del segnale terrestre, la connettività dello smartphone passa automaticamente alla tecnologia satellitare senza interruzione nell'accesso ai dati o agli SMS, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni da parte degli utilizzatori. Abbiamo terminato, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua radio.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

Ogni volta che tocco il fondo, a chi comunque vada mi rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

volte la migliore musica è il silenzio. Diciamo, a volte la migliore musica è il silenzio. Diciamo, a volte la migliore musica è il silenzio.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Sarà Spagna-Argentina la finale dei mondiali 2026. Si sgonfia l'inchiesta sui presunti condizionamenti nella scelta degli arbitri. Nessuna combina a favore dell'Inter, nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. Il tennis esce subito di scena. Flavio Cobolli all'ATP di Umago in Croazia, debutto vincente invece per Matteo Arnaldi. Intanto Carlos Alcaraz potrebbe tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto. Volley, la nazionale maschile ha perso 3-2 contro il Giappone nella partita valida per le qualificazioni alle fasi finali della Nations League a Osaka. A MotoGP il team Ducati ha confermato che Francesco Bagnaia è stato sottoposto ieri a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Sarà Spagna-Argentina la finale dei mondiali 2026, il servizio della redazione.
2: Lautaro Martinez porta l'Argentina in un'altra finale mondiale. I campioni in carica hanno battuto l'Inghilterra per 2-1 ad Atlanta, ribaltando la partita nel finale dopo essere rimasti a lungo in svantaggio per la rete di Gordon. A 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari è arrivato il pareggio di Enzo Fernandez. Nel recupero di gol del centravanti dell'Inter ha fatto esplodere la festa argentina. Si spegne così il sogno dell'Inghilterra, tenuto in partita anche da almeno due interventi decisivi del portiere Pickford. Domenica l'Argentina affronterà la Spagna e andrà a caccia del quarto titolo mondiale, dopo quelli del 1978, 1986 e 2022. In caso di successo sarebbe il secondo trionfo consecutivo, un'impresa riuscita soltanto all'Italia e al Brasile.
1: Si sgonfia l'inchiesta sui presunti condizionamenti nella scelta degli arbitri. Nessuna combina a favore dell'Inter, nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali, il servizio.
3: La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione, archiviata anche la posizione della società nerazzurra. Secondo i magistrati sarebbero emersi soltanto singoli episodi, ma non un meccanismo strutturato per favorire il club. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla giustizia sportiva e alla procura generale del CONI, che dovranno valutare la presenza di eventuali illeciti disciplinari. Resta aperto a Monza il filone sulle cosiddette bussate alla sala VAR di Lissone, relativo a possibili interferenze sulle decisioni arbitrali.
1: Il tennis esce subito di scena. Flavio Cobolli all'ATP di Umago in Croazia, l'azzurro numero 9 del mondo, è stato sconfitto in due set 6-2 e 6-4 dall'argentino Romain Andrés Burruchaga. Debutto vincente invece per Matteo Arnaldi, che ha battuto l'argentino Federico Agustin Gomez in 3 set 6-3, 5-7, 6-3 e si è qualificato per i quarti, dove se la vedrà con Zumur. Intanto Carlos Alcaraz potrebbe tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, in quanto il suo nome compare nella lista dei partecipanti pubblicata sul sito ufficiale del torneo. Lo spagnolo è fermo per un infortunio al polso destro da inizio aprile, quando uscì al primo turno del torneo di Barcellona. Nel frattempo è sceso al terzo posto del ranking ATP. Volley, la nazionale maschile ha perso 3-2 contro il Giappone nella partita valida per le qualificazioni alle fasi finali della Nations League a Osaka. I parziali 24-26, 25-19, 25-20, 23-25, 15-12. Gli azzurri di Fefe De Giorgi si trovano ora in quinta posizione nella classifica e si qualificheranno alla fase finale in Cina dal 29 luglio al 2 agosto, solo se concluderanno la fase preliminare tra le prime 8. La nazionale ora dovrà sfidare Belgio, Argentina e Cuba per garantirsi un posto nelle finals. La MotoGP, il team Ducati ha confermato che Francesco Bagnaia è stato sottoposto ieri ad un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, eseguita dall'equipe medica guidata dal professor Luigi Tarallo presso la clinica ortopedica del Policlinico di Modena, diretta dal professor Fabio Cattani. Si è conclusa regolarmente e senza complicazioni. Dopo la Germania, la MotoGP è in pausa per 3 settimane e si ripartirà da Silverstone il 7 e 9 agosto. Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al 100% ed essere pronto per la ripresa e per tutta la seconda metà del campionato. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.

0: siamo capiti male. Ci siamo capiti male.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: L'Aula della Camera ha dato il via libera alla nuova legge elettorale, il testo ora passa al Senato. L'economia, la Consob ha approvato il documento d'offerta per l'OPAS di Poste su Team e operazione per prendere il via. I vigili del fuoco sono a lavoro dalle prime ore del mattino all'interno del Palazzo di Giustizia di Bolzano a seguito di un crollo avvenuto all'alba che ha interessato quasi un quarto dell'edificio. Nuovi guai giudiziari intanto per l'ex ministra del turismo Daniela Santanchè, poi la cronaca e la tecnologia tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato segreto e il provvedimento passa ora al Senato. Opposizioni sul piede di guerra, Schlein in aula attacca Meloni e lei che ha tradito gli italiani. Per Conte si tratta di una legge truffa per passare da stabilità a inamovibilità. L'economia, la Consob ha approvato il documento d'offerta per l'Opas, offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste su TIM. L'operazione può prendere il via. Il gruppo guidato da Matteo Delfante fa sapere che, come concordato con Borsa Italiana, il periodo di adesione avrà inizio alle 8.30 del 20 luglio e terminerà il 17.30 dell'11 settembre. Il corrispettivo dell'offerta prevede una componente in denaro pari a 1,67 euro e una componente in azioni rappresentata da 0,218 azioni ordinarie Poste Italiane di nuova emissione. I vigili del fuoco sono al lavoro dalle prime ore del mattino all'interno del Palazzo di Giustizia di Bolzano a seguito di un crollo avvenuto all'alba che ha interessato quasi un quarto dell'edificio. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area all'ingresso principale sulla scalinata del palazzo. L'edificio era interessato da lavori di ristrutturazione e ampliamento. Non risultano persone coinvolte. Al momento del crollo all'interno erano presenti solo 3 persone, 3 addetti alle pulizie. Solo una è rimasta lievemente graffiata. Per il presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, si è trattato di un miracolo. Nuovi guai giudiziari intanto per l'ex ministra del turismo Daniela Santanchè, il servizio della redazione.
2: L'avviso di conclusione delle indagini alla parlamentare di Fratelli d'Italia e ad altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. Le accuse formulate a vario titolo riguardano bancarotta fraudolenta, falso bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Key Group, Key Group Holding, Bioera e Umbria. Secondo i magistrati, nel caso di Key Group Holding, gli amministratori avrebbero provocato il dissesto anche attraverso il mancato pagamento dal 2012 di oltre 3.300.000 euro di obblighi fiscali e previdenziali. La società avrebbe inoltre nascosto un patrimonio netto negativo, continuando l'attività attraverso prestiti obbligazionari e aggravando il dissesto per quasi 13 milioni. Contestata anche la distribuzione di dividendi, nonostante i risultati negativi. La chiusura dell'inchiesta prelude ad una possibile richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai procedimenti già aperti sui casi Visibilia e sulla presunta truffa ai danni dell'INPS.
1: Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri a Piemonte, in provincia di Napoli, per un incidente che ha coinvolto due scooter e un van. Uno dei due centauri, un giovane di 24 anni, è stato ricoverato in codice rosso, non è in pericolo di vita, all'ospedale del Mare. In codice azzurro presso l'ospedale di Bosco Trecase la passeggera. L'altro motociclista, anche lui in codice azzurro, è stato portato presso l'ospedale di Castellammare di Stabia, illeso l'uomo alla guida del van. Una notizia di economia in chiusura: Fastweb più Vodafone e Starlink hanno stretto un accordo per portare la connettività nelle aree remote del paese. Il primo test di utilizzo della tecnologia Direct to Cell sarà effettuato nell'area appenninica del centro Italia. Rete mobile di Fastweb più Vodafone consente la comunicazione diretta tra i satelliti di Starlink e i dispositivi mobili, fornendo direttamente connettività ai normali smartphone 4G, spiega una nota. In caso di assenza del segnale terrestre, la connettività dello smartphone passa automaticamente alla tecnologia satellitare senza interruzione nell'accesso ai dati o agli SMS, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni da parte degli utilizzatori. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

sul serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi un dito, sopra occhiaie da malato di un bluastro scolorito. Fragile, dimesso, timido, educato, era il più bravo della classe, perciò l'hai sempre odiato. Con lui facevi il bullo perché tu, nato nell'oro, gli scaricavi.

parti da te stesso, l'altra sera hai bevuto e hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

E allora come pianto? Hai pianto e chiesto scusa. Poi siete andati al mare, due birre, una gazzosa, e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia, che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
0: Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù alle nozze di Cana.
0: Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
0: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor.
1: Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
3: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia.
1: Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: adesso e nell'ora della nostra

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine

0: delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Prudentissima.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine Potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina.
1: Prega per noi.
0: Sede della Sapienza.
1: Prega per noi.
0: Causa della nostra Letizia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora tutta consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa Mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre di Davide.
1: Prega per noi.
0: Torre d'Avorio.
1: Prega per noi.
0: Casa d'Oro.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del Mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli Infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei Migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli Angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli Apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Veri Cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della Famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della Pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale

0: 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Ponte Morandi, condannato a 12 anni l'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci. La Camera approva la nuova legge elettorale che ora passa al Senato. Il gioielliere Mario Roggero si costituisce in carcere mentre il centrodestra raccoglie firme per chiedere la grazia. Nelle Cese un operaio muore folgorato durante i lavori per la fibra. Rapina in una gioielleria di Milano, 4 malviventi in fuga. Il Nicaragua minaccia di interrompere le relazioni con l'Italia sul caso Casimirri. Proteste in Ucraina dopo il rimpasto deciso da Zelensky. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, è stato condannato a 12 anni per il crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto del 2018 e costato la vita a 43 persone. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche altri ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti e Antonino Galatà. Il Comitato dei Parenti delle Vittime considera la sentenza un passaggio importante, ma attende di conoscere tutte le decisioni sugli imputati. Il vice ministro Edoardo Rixi afferma che il crollo non fu una fatalità, ma il risultato di gravi errori e omissioni. La difesa di Castellucci annuncia invece ricorso in appello e sostiene che l'ex amministratore delegato sia innocente.
5: La Camera ha approvato la riforma della legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astensioni. La votazione si è svolta a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Momenti di tensione durante le dichiarazioni di voto. Le opposizioni hanno protestato durante l'intervento di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, esponendo cartelli contro Giorgia Meloni e la maggioranza. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, è intervenuto più volte per riportare la calma, mentre i commessi hanno rimosso i cartelli dai banchi dell'opposizione.
3: Mario Roggero si è costituito nel carcere di Fossano dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria nel 2021. Intanto i capigruppo di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Civici d'Italia, UDC e Mai e Centro Popolare hanno avviato una raccolta di firme tra i parlamentari per chiedere la grazia. Secondo il centrodestra, la pena rischia di trasformarsi anche per l'età del gioielliere in una condanna di fatto all'ergastolo. L'iniziativa è stata annunciata in aula dal capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, che ascoltiamo.
6: E quindi raccogliamo la proposta del nostro segretario Matteo Salvini e ringraziamo i partiti alleati del centrodestra che hanno aderito a questa iniziativa. E siamo qui ad annunciare che la nostra intenzione è quella di avviare una raccolta firme tra i parlamentari, a partire dal centrodestra, ma evidentemente aperta a tutti, per sollecitare il Ministro di Grazia e Giustizia ad avviare un percorso, un'istruttoria per richiedere la grazia a Mario Roggero.
5: La cronaca: un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre lavorava all'installazione della fibra a Montesano Salentino in provincia di Lecce. L'uomo era dipendente di una ditta napoletana specializzata nel settore. Secondo le prime ricostruzioni, si trovava su una scala e stava operando vicino ad un palo dell'illuminazione pubblica quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli ispettori dello Spesal e il sindaco di Montesano Salentino, Giuseppe Maglie.
3: Assalto ad una gioielleria nel centro commerciale Merlata Blum di Milano. I presunti rapinatori sono stati individuati e bloccati in breve tempo grazie ad un'operazione congiunta di carabinieri e polizia di Stato. 6 le persone fermate, tutte sudamericane. Secondo le prime ricostruzioni, 4 avrebbero materialmente agito all'interno della gioielleria, mentre gli altri 2 avrebbero avuto il ruolo di palo e autista. Le forze dell'ordine erano già sulle tracce del gruppo per motivi diversi e, incrociando le informazioni, sono riuscite a intercettarlo. I componenti della banda sono stati fermati in un luogo che sarebbe stato usato come base logistica per la fuga, in via Vespri Siciliani. Tutta la refurtiva è stata recuperata.
5: Andiamo all'estero. Il Nicaragua minaccia minaccia di interrompere le relazioni diplomatiche con l'Italia dopo le dichiarazioni del ministro degli esteri Antonio Tajani sul caso di Alessio Casimirri. Tajani aveva accusato il governo di Managua di proteggere un pericoloso terrorista delle Brigate Rosse. Nella notte l'ambasciata italiana ha ricevuto una lettera di protesta poi trasmessa alla Farnesina. Il ministro ribadisce che Roma continuerà a chiedere l'estradizione di Casimirri, componente del comando che rapì Aldo Moro in via Fani e condannato definitivamente a ben 6 ergastoli.
3: Proteste in diverse città ucraine contro la rimozione del ministro della difesa Mikhailo Fedorov, decisa nell'ambito del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky a Kiev. Centinaia di persone si sono radunate con bandiere ucraine e dell'Unione Europea scandendo slogan come vergogna e riportate Fedorov. Il Parlamento ha intanto approvato la nomina di Serhiy Koreski, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, a nuovo primo ministro. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Radio Voce Amica.
1: Haide, haide in Cipria. Haide, haide in Cipria. Sei un albanese, sei al posto della pizza, preferisci il burek. Se tu mangi le fasole, poi decolli una Mac. Se prendi 500 al mese, pure hai Mercedes. Se in un giorno arrivi a bere anche 300

0: Anni, andiamo!
1: Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piangere.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però

chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Ci colleghiamo in diretta con la chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Verbicaro per trasmettere la Santa Messa solenne del giorno di Maria Santissima del Monte Carmelo. Presiede la Santa Messa Don Mario Barbiero.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio, ricorrendo anche all'intercessione della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signor,

Preghiamo. Assisti i tuoi fedeli, Signore, nel cammino della vita e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, nostra Madre e Regina, fa che giungiamo felicemente alla Santa Montagna Cristo Gesù nostro Signore, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dal primo libro dei Re. Elia si recò alla cima del Carmelo. Gettatosi a terra, pose la faccia tra le proprie ginocchia. Quindi disse al suo ragazzo: «Vieni qui, guarda verso il mare». Quegli andò, guardò e disse: «Non c'è nulla». Elia disse: «Tornaci ancora per 7 volte». La 7ª volta riferì: «Ecco una nuvoletta, come una mano d'uomo sale dal mare». Elia gli disse: «Va a dire ad Acab, attacca i cavalli al carro e scendi, perché non ti sorprenda la pioggia». Subito il cielo si oscurò per le nubi e per il vento. La pioggia cadde a dirotto. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ti seguiremo dovunque ci condurri, Vergine Maria.
1: Ti seguiremo dovunque ci condurrai, Vergine Maria.
2: Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sul tuo santo monte? Seguiremo dovunque ci condurrai, Vergine Maria. Colui che cammina senza colpa, agisce con giustizia e parla lealmente, non dice calunnia con la lingua.

0: legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessero l'adozione a figli. E che voi siete figli ne prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo figlio che grida Abba Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio. Se poi figlio, sei anche erede per volontà di Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre, lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore. Ci ritroviamo come popolo di Dio ancora una volta a vivere una celebrazione nella ricorrenza mariana. Lo abbiamo fatto all'inizio del mese di luglio con la festa patronale, a metà luglio come oggi, ancora una festa, una ricorrenza mariana, una delle più antichissime feste che affonda le sue radici nell'antichità, ma anche una delle feste più belle e più popolari per la devozione mariana nei riguardi del popolo. E come popolo di Dio ancora vogliamo riconsegnarci ancora una volta al Signore sotto lo sguardo materno di Maria, la madre di Gesù e la madre nostra, perché sotto la sua intercessione, sotto la sua protezione, sotto il suo manto, come recita anche un canto popolare, possiamo trovare la salvezza, la protezione. Se Maria non avesse avuto il manto, diciamo, saremmo perduti tutti quanti. E il manto di Maria non è una semplice veste, ma soprattutto l'ombra dello Spirito Santo. Maria che è stata adombrata appunto dalla fortezza dello Spirito Santo continua a incoraggiare ciascuno di noi a rimanere sotto quest'ombra per ritrovare il beneficio della nostra salvezza, del nostro salutare andare

al Signore nella bellezza. E Maria viene proclamata fiore del Carmelo, delizia degli angeli, fontana sigillata. Tutte queste acclamazioni che le sono state date nel lungo corso della storia della Chiesa, Maria le ha incarnate, le ha vissute, le ha sperimentate, e noi la proclamiamo sotto diversi titoli perché la devozione mariana, nella devozione mariana il popolo santo di Dio possa ritrovare sotto lo sguardo di questi titoli che la Chiesa attribuita a Maria, possiamo ritrovare il conforto, la speranza e la fiducia. Ed allora è bello ancora una volta, come popolo di Dio, come popolo verbicarese, insieme a tutta la comunità ecclesiale che è la Chiesa Cattolica, vogliamo rinnovare a Maria il nostro devoto filiale amore, perché veramente Maria è una di noi, anche se è l'Immacolata. Maria non ha mai smesso di rimanere accanto a ciascuno di noi, soprattutto nei momenti più terribili e orribili della nostra vita che possiamo vivere. Maria, come buona madre, come buona sorella, continua a starci accanto, dandoci il suo conforto, la sua protezione, la sua gioia di essere madre di Dio e fiduciosa madre nostra. Allora ecco anche la liturgia della parola che oggi ci viene presentata nell'odierna ricorrenza liturgica, ci dona veramente un assaggio, un'anticipazione. Anche il profeta Elia, che vede da lontano arrivare questa famosa nuvoletta che richiama quell'acqua che è la benedizione, la purificazione del perdono di Dio su tutta l'umanità. E quest'acqua che Elia vede arrivare, proprio Cristo che benedice, rafforza, purifica, rimette il peccato attraverso il mistero della sua passione, della sua morte e della sua risurrezione. E Paolo, appunto, scrivendo ai Galati, nella pienezza del tempo Dio si è incarnato in una donna, in Maria. Quella nuvoletta è Maria, che arriva sul monte Carmelo, il Carmelo che significa appunto giardino di Dio. Giardino chiuso tu sei, Maria, giardino chiuso, fontana sigillata. Tutte le creature ti acclamano e ti proclamano beata. Ed è nel giardino di Dio che allora vogliamo incontrare ancora una volta la storia della nostra salvezza, come abbiamo ascoltato nel Vangelo. Siamo sul Calvario. Gesù, prima di consegnare lo Spirito al Padre, vede accanto al discepolo la madre, donna, come già precedentemente l'aveva appellata alle nozze di Cana: donna, donna, ecco tuo figlio, ecco la tua madre. E da quel momento il discepolo l'accolse nella sua casa. Vogliamo accogliere allora il testamento del Redentore moribondo, che ci consegna ancora una volta sua madre. E Maria, da parte sua, vuole rimanere accanto a ciascuno di noi, perché Maria conosce i fallimenti della nostra vita. Maria conosce ciò che abbiamo ancora oggi più bisogno, ciò che è necessario, non alla nostra vita materiale, ma soprattutto alla nostra salute, che è la salvezza. Per questo Maria viene proclamata anche salute degli infermi, quella salvezza che Cristo, appunto, con il mistero della passione, della morte e della risurrezione, ha conquistato la salvezza eterna. E Maria è stata sempre guardata come colei che ha partecipato al mistero della redenzione. Attraverso Maria noi allora vogliamo ancora di più assaporare come il mistero della Chiesa, attraverso il mistero di Cristo Redentore, continua ad elargire
le grazie necessarie di cui sempre abbiamo più bisogno. Allora andiamo a Maria, andiamo e ricorriamo fiduciosamente presso questa mamma potentissima che è Maria. Nel 1251 i primi cristiani di quell'ordine andarono come eremiti sul Monte Carmelo, dove fondarono la congregazione, la confraternita dell'ordine carmelitano. E Maria appare a Santo Simone Stock, consegnando il sacro abitino. Ecco perché il popolo fedele, il popolo cristiano, non ha mai smesso di indossare l'abitino. Perché noi indossiamo l'abitino? Non perché tante volte questi sacramentali noi li riceviamo come amuleti, tante volte le vediamo così queste cose, i sacramentali. Li riceviamo come oggetti di superstizione. Invece i sacramentali sono dei segni dove Dio, attraverso quel segno, rimane, consacra la sua vita alla nostra vita, e noi consacriamo la nostra vita per Maria al Signore. È la promessa che Maria fa a Simone Stock: quanti porteranno nella vita terrena lo scapolare, dopo la morte, il primo sabato dopo la morte, scamperanno dal purgatorio. Ecco cosa significa allora rivestirci dello scapolare. Significa rivestirci degli atteggiamenti evangelici che sono consoni alla vita cristiana, vivere con fedeltà gli impegni del battesimo, e soprattutto portare lo scapolare significa consacrare giorno per giorno la mia vita al Signore attraverso l'intercessione premurosa di Maria. Chiediamo allora alla Madonna del Carmine, preghiamola, invochiamola per noi, per la nostra salvezza, per le anime del purgatorio, perché confidando nella sua benedizione e nella sua protezione possiamo essere liberati dai mali presenti e possiamo ritrovare in noi la forza di continuare a guardare con speranza e con fiducia, soprattutto nei momenti più difficoltosi della nostra vita, possiamo continuare a guardare a colei che ha iniziato a portare nella storia della salvezza la gioia della vita. Ecco, il Signore ci consegna Maria ancora una volta anche a noi sotto la croce. Accogliamo Maria, lasciamo che Maria rimanga nelle nostre famiglie, nelle nostre case. Maria ama rimanere con noi nell'ordinarietà della vita, nella quotidianità, non nelle grandi occasioni. Maria si riveste di umiltà e di semplicità perché è madre, ma prima di essere madre è serva, è discepola. E ancora una volta la Madonna del Carmine continua a dire a noi: ti devi fare servo, ti devi fare umile, ti devi fare semplice per ottenere la vita eterna. Chiediamo questa grazia allora alla Vergine Santa, che accolga questa nostra preghiera e tutto ciò che di buono e di bello possiamo sperimentare giorno per giorno.

0: Fratelli carissimi, nella festa di Maria Santissima, Madre del Carmelo, invochiamo Dio nostro Padre affinché per l'intercessione della Madonna spanda sull'umanità copiose grazie. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: Per la Santa Chiesa di Dio, che in Maria contempla la sua madre e il suo modello, perché da lei apprenda ad ascoltare la divina parola e a proclamare agli uomini, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per quelli che invocano Maria, madre e patrona, perché trovino in lei rifugio nelle avversità e sprone alla vita cristiana, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per l'ordine carmelitano, perché nella festa odierna approfondisca il significato della sua vocazione di testimonianza, di preghiera e santità di vita, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti quelli che portano lo scapolare come segno di consacrazione e di speranza, perché imparino a imitare le virtù della Madonna e diano con le opere un'autentica testimonianza evangelica, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Signore, ascolta la preghiera della Tua Chiesa e per l'intercessione della Vergine Maria, Madre del Carmelo, concedici quanto Ti abbiamo chiesto, per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, l'offerta che ti presentiamo nella memoria liturgica della Beata Vergine Maria, perché imitando la sua carità nel servizio possiamo unirci intimamente all'opera della redenzione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, ma è soprattutto dolce e doveroso magnificare il tuo amore per noi nel devoto ricordo di Maria sempre Vergine. Nel mistero della Redenzione, tu l'hai scelta cooperatrice del tuo Figlio, madre e modello della Chiesa, mistica stella del Monte Carmelo. Maria illumina e guida i suoi figli, che ha rivestito del santo abito in segno della sua protezione. Con bontà materna e lo splendore della sua bellezza ci attrae a te sulla via della perfetta carità, perché nella contemplazione del tuo volto annunziamo ai fratelli le meraviglie del tuo amore. Per questo dono della tua benevolenza, unita agli angeli e ai santi del cielo, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto a voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, della nostra sorella Angiolina e del nostro fratello Francesco, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci l'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Simone Stock, San Francesco da Paolo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. O Dio nostro Padre, la comunione col prezioso corpo e sangue del tuo Figlio, dono mirabile del tuo amore, fortifica e renda fedeli imitatori delle virtù della Beata Vergine Maria, coloro che si sono consacrati al tuo servizio, per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione ricordo qualche avviso. Intanto la raccolta che abbiamo fatto per le offerte durante la messa di stamattina e di questa sera sarà devoluta, come il Cardinale Zuppi ci chiedeva, per i terremotati del Venezuela. Io martedì prossimo andrò in curia, se qualcuno ancora vuole fare l'offerta per quel popolo devastato dal terremoto me la può consegnare direttamente a me. Poi sabato e domenica, come avvisavo già settimana scorsa, avremo la giornata pro seminario. Verranno il rettore e gli animatori del seminario per fare due giornate a sfondo vocazionale. Certamente dobbiamo anche aiutarli a raccogliere un po' di offerte per poter sostenere i seminaristi della diocesi e anche lo stesso seminario. Ci disponiamo per la processione, che sia un tempo non di passeggiata, ma un tempo di preghiera. Se si deve verificare la stessa cosa che si è verificata ieri sera, io ritengo di rimanere qui in chiesa. O si partecipa alla processione per pregare, oppure ognuno può andare per la sua strada. Quindi nella processione si prega, si recita il rosario, c'è il momento del canto e il momento della banda. Chi non ha intenzione di pregare rimanga fuori, rimanga in piazza dove vuole. Oppure anche per portare la statua cerchiamo di non creare confusione, perché ieri sera abbiamo rischiato di sbattere la statua nei vichi. Quindi che le donne, se se la sentono, la portino, altrimenti non ci si avvicinano proprio. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Ricordavo anche, dimenticavo di dire che domani sera alle ore 20 c'è la messa al santuario di San Francesco. Poi ringrazio tutti quanti il popolo per le offerte che avete fatto per venire, come sempre, per sostenere la festa. E ringraziamo anche Radio Voce Amica per il servizio, i ministranti, il coro, tutta la comunità e gli ammalati. Andiamo in pace.

In diretta dalla chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Verbicaro, abbiamo trasmesso la Santa Messa solenne del giorno di Maria Santissima del Monte Carmelo. Ha presieduto la Santa Messa Don Mario Barbiero.

invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire. Mentre io vorrei andarmene di corsa a letto soltanto

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano a farvi rinsavire. E maledetti, sì, maledetti, ma chi vi lascia andare? Maledetti voi, la vostra stupida mania.

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Calabria. Maxi operazione contro l'Ndrangheta, 79 arresti ieri tra Reggio e Calabria e provincia, 2 arresti per incendio dello scooter di un avvocato a Catanzaro, spiagge non accessibili ai disabili, diffida a 9 comuni del Vibonese, la ciclovia dei parchi protagonista della festa regionale del cicloturismo. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati con l'informazione regionale della Calabria. Maxi blitz contro la 'ndrangheta nella Regina. I carabinieri, su coordinamento della DDA di Reggio Calabria, hanno eseguito 2 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 79 persone, 73 sono finite in carcere, 6 agli arresti domiciliari. L'operazione colpisce le cosche De Stefano, Degano e Condello. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsioni, rapine e detenzione illegale di armi. Le indagini hanno ricostruito gli interessi economici dei clan, dal narcotraffico all'estorsione e danni di commercianti e imprenditori. 2 persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato di Catanzaro perché ritenute gravemente indiziate dell'incendio di uno scooter appartenente a un avvocato del capoluogo, episodio avvenuto lo scorso 12 giugno e che provocò anche danni all'abitazione della vittima. Le indagini della squadra mobile coordinate dalla Procura si sono basate sull'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Le spiagge della Costa degli Dei finiscono al centro di un'azione legale promossa da alcune famiglie di bambini con disabilità affiancate dall'associazione Luca Coscioni. Una diffida è stata inviata a 9 comuni del Libonese per chiedere interventi urgenti che garantiscano l'accessibilità agli arenili pubblici. Tra le criticità segnalate figurano la mancanza di passerelle, rampe, sedie per l'accesso in mare e servizi igienici accessibili. In assenza di risposte, i promotori annunciano il ricorso alle autorità competenti. Si guarda infine al turismo sostenibile. Sabato prossimo, 18 luglio, il ciclo raduno lungo la ciclovia dei parchi, la taverna a Marcellinara, inaugurerà la festa regionale degli itinerari delle aree protette del cicloturismo. L'assessore regionale all'ambiente, Antonio Montoro, sottolinea come la ciclovia rappresenti uno strumento di valorizzazione dei borghi delle aree interne, favorendo uno sviluppo rispettoso dell'ambiente e delle comunità locali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
3: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
4: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte. Svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

così, fra fulmini, tu vive me così.

possono torturare le mie carni, rompere le mie ossa, anche uccidermi. Allora potranno avere il mio cadavere, non la mia obbedienza.

Scendono gocce di sudore sulla fronte di un lavoratore.

due minuti e sarà Wolf DJ tra poco. Con Max Martinelli live, Giovanni Sacco, il miglior pubblico, quello del giovedì, Wolf DJ. Sei tu!

0: L'amore non mi basta.
1: E a chi basta l'amore? Ma a chi basta l'amore? Viva l'amore, viva l'intensità, viva il desiderio, viva lo stare insieme come il giovedì sera con Wolf DJ. Ciao belli, sono Max Martinelli. In questa serata del mese di luglio, che sembra agosto inoltrato, un'altra giornata che non vi dico come da queste parti. Giovanni Sacco, pronto? Volante 1 chiama volante 2. Ci sei pronto, Giovanni? Pronto? Giovanni, scusate. Giovanni, dove sei? Pronto? Come sempre qui. No, è che c'è la volante che praticamente si perde per strada. Gio, aspetta un attimo che devo capire cosa succede. Comunque, ben trovati da Max Martinelli in questo caldo, afoso giovedì di luglio che vi dicevo sembra proprio il mese di agosto. Ah, che pazzie. No, che poi dico, ci sono delle zone d'Italia che sono praticamente invase all'improvviso da grandine, insomma da tutte quei fenomeni che sinceramente non ci sta, no? Cioè dico, regioni che hanno tutto questo calore e poi all'improvviso ti ritrovi delle turbolenze che fanno davvero danni. Vi siamo vicini, comunque, vi siamo molto vicini. Dai, venite giù, andiamo al mare, andiamo. No, oh, che bella la Sardegna. Saluti agli amici della Campania, agli amici della Puglia, agli amici della Basilicata, agli amici del Trentino Alto Adige che ci ascoltano da Milano, sono in tanti, davvero. Ma Giovanni, posso? Ecco, bravo, sì, perché comunque il sacco ci vuole, c'è poco da fare, il sacco ci vuole. Amici dalle Isole Canarie, bentrovati con Wolf. E qui stasera, sentite già, 351 7020 001, Wolf DJ, linea in diretta, con tante sorprese. Mettiamo la monetina, per favore, mi fai andare indietro nel tempo perché ho voglia di sentire una cosa così vecchia, bella, tanto da brividi. Michael Flynn. Moonlight.

0: Volante 1 chiama Volante 2. Giovanni Sacco, ci sei? Pronto? Pronto? Pronto Giovanni? Pronto. Giovanni? Pronto?
1: Ti senti, caro Max?
0: Adesso ti sento bene, però non mettere proprio le mani davanti anche tu. Cioè, io magari il microfono, però volevo provare, testare ufficialmente come
1: no,
0: ti
1: no,
0: senti.
1: No,
0: Madonna,
1: sì, no,
0: sei qui in studio.
1: Mi senti benissimo.
0: Ma la grande, ma cosa? Posso salutare, posso ringraziare la presenza di Giovanni Sacco, Wall DJ. Ciao Gio, ben trovato.
1: Oh,
0: ciao.
1: Piacere tutto mio. Del resto poi, con queste temperature siamo veramente liofilizzati, siamo disidratati. Abbiamo veramente, camminiamo con l'ombra di noi stessi con questo caldo veramente ciclopico che ci sta invadendo, però diciamo che noi abbiamo, a differenza di tanti altri, la fortuna di poterci ristorare e rigenerare in queste fresche acque calabre che ci offrono così un zompettino nell'acqua. E nell'acqua ti posso dire, caro Max, che questa sera, per quella piccola ora di mare che mi son fatto, si sta veramente molto molto bene.
0: Salutiamo chi magari può andare in piscina. Donatella da Belluno,
1: sì.
0: Ciao Donatella. Salutiamo anche la Maria Rosa che si trova lì
1: tutti.
0: Quel di Vercelli. Buonasera sera alla Silvia Dini, a Brontolone, insomma tutto il club di Wolf DJ e tutti gli amici che si vogliono anche aggregare possono farlo tranquillamente attraverso la nostra linea telefonica che è il 351 7020 001. Allora, caro Giovanni Sacco, una di quelle giornate oggi davvero afosa, pregna di tutto quello che può essere un fastidio.
1: Scusa, cosa hai detto? Fregna?
0: No, ho detto pregna con la P di Palermo.
1: Ah, scusa,
0: poi tu,
1: perdonami.
0: Ho capito,
1: scusa.
0: No, sì, ho capito.
1: Vabbè,
0: insomma, sì. Sì, no, è giusto. Poi non puoi andare al mare più, cioè devi andare col paraocchi dei cavalli. Hai ragione. Insomma. E quindi,
1: la vedo dappertutto, dici tu, ho capito, perfetto.
0: No, no, no, ma poi rischi delle liti che non vorresti mai.
1: Certo.
0: No, cosa guardi? No, io non guardo nulla. Insomma, e l'altro è la cosa che guarda te. Quindi
1: esattamente, esattamente. C'è questo disturbo oculare.
0: E quindi è un disturbo, c'è poco da fare. Comunque, salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando da qualunque parte di questo globo, perché bisogna dirlo, insomma, grazie alle app, grazie ai siti, grazie a tutto quello che può essere un modo totale di divulgare un programma. Una volta, sai, era molto limitato. Oggi ringraziamo veramente la tecnologia per questa grande possibilità che ci dà di
1: un modus collegandi, coniamo questa nuova parola, no, un neologismo, un modo che ci permette di collegarci in maniera molto rapida e facile con tutti quanti.
0: È vero, è vero, è vero. Beh, com'è andata la cena? Tutto bene, Giovanni, a quest'ora della sera, in quel di Soverato?
1: Sì, sì.
0: Perché Giovanni è nello studio di Soverato, in Calabria, e io mi trovo dall'altra parte, nella punta della Calabria opposta, quindi sono a Tropea. L'altro giorno è venuto anche Yannick, voleva giocare a tennis sulla Madonnina dell'isola. Gli ho detto, guarda Yannick, non si può giocare lì, non c'è il campo da tennis. No, io giocare qui, no, no Yannick, non si può fare. Quindi lui voleva anche già, però è stata davvero una bella presenza quella di Sinner l'altro giorno. Poi tante celebrità in questi giorni. Diciamo che Tropea come nome sta risuonando davvero potentemente a livello proprio mondiale, sai Gio?
1: Sì, lo so, io ti rispondo da questa meravigliosa zona di Soverato, anch'essa bellissima. Io sono un peregrino questa sera perché sono nello studio così a stare con te, però Soverato si muove in maniera straordinaria. Ma come dicevi giustamente tu, nell'altro versante dell'altra costa ci sono altrettanti paesaggi meritevoli di attenzione, e come dicevi perfettamente

0: sta sentendo e ascoltando da praticamente dai Campi Elisi, ecco, dalle Champs-Élysées, certo, sta passeggiando, certo, su quel bel corso che insomma veramente merita tantissimo. Beh, Alan è stato anche a Taormina, sai, tra applausi, sorrisi, foto.
1: Sì, l'ho visto.
0: Bravo.
1: L'ho visto.
0: Che poi deve tornare di nuovo praticamente in negli States, perché deve andare a fare la finale terzo e quarto posto, sbaglio?
1: No, la finale terzo quarto posto se la disputano la Francia e l'Inghilterra.
0: Ah, è vero, hai ragione.
1: Sì.
0: Mi ero perso una puntata. Sì. grande partita ieri sera tra l'Argentina e l'Inghilterra. Avremo modo di parlare di calcio anche durante questa bella serata. Nel frattempo arrivano i Kiss. Sì. È una bella canzone che ci vuole, no? Un pezzo che Gio Mazzola e il mio amico Alessandra Forestieri hanno curato in una versione remix proprio da suonare per i disc jockey durante le serate estive. Ne siamo davvero contenti di fornirvi questa versione. Cari disc jockey, beh, vi piace?
1: Vi do il link. Loro le vestono a nuovo queste canzoni, le fanno ancora più belle.
0: Salutiamo anche tutti i DJ che questa sera vanno a lavorare fino a tarda ora domani mattina, mi raccomando, belli sobri, tornate a casa, così insomma tutto diventa magico anche per la serata che poi deve venire, perché sono ancora tante quelle che ci porteranno alla fine dell'estate 2026. I was mad you're loving for loving you per i Kiss, rispolverata per voi qui a Wolf DJ. È il suono che ti cattura, quello di Wolf.

Tanti gli amici collegati con Wolf DJ. Salutiamo Salvo, ciao Salvo dalle Isole Canarie, buonasera anche a Beppe, ciao Rocco, buonasera al nostro amico Paolo da Roma, ciao Nicola, oh ciao Max, faccio il postino ogni giorno, mi ascolta anche le repliche di Wolf, ma dai che esagerato. Maria Lucia da Lecce, che bella Lecce, dai che ci andiamo. Santa Maria di Leuca, che bel posto. Phil da Londra, grande Phil, ciao Rosy, buonasera anche ad Andrea. Buonasera al mio caro amico Tony dalla bellissima Napoli. È una bella pizza, no? Ci vuole, c'è poco da fare. Original, l'original pizza ci vuole, ragazzi. No, abbiamo parlato tante volte della pizza, di come deve essere originale. Ah, oh, ma quello la fa buona, quello anche. No, dai, però il saltino a Napoli per la pizza proprio originale bisogna farlo. Poi c'è tutta una storia, no, da consumare. È la musica, quella di Wolf. Ancora ben trovati, tutto live con Max Martinelli fino a mezzanotte su questa radio. Suona e risuona Wolf DJ.

0: Beh, queste versioni, diciamo, movimentate ci gustano, perché comunque fanno parte di questo format del giovedì. Poi ci sono le serate quando diventiamo più romantici, ce la giochiamo anche con i Dispetto. Pensate, Giovanni Sacco faceva parte di questo gruppo, a noi piace la musica emergente, anche di spessore, di una certa qualità, ma i Dispetto quest'anno, il gruppo di Giovanni Sacco, che arrivò anche, pensate, in... Se avete suonato dove, Gio? A Sanremo cosa?
1: Sì, sì, noi abbiamo fatto praticamente le semifinali, che erano il passo penultimo per accedere poi al Festival di Sanremo come nuove proposte, nel 2003.
0: Però, insomma, avete raggiunto un ottimo obiettivo, i Dispetto con Elogio alla follia. Sì. Questa canzone che ogni tanto passa e ripassa da Wolf e ci fa molto piacere. E stasera avevo intenzione proprio di passarla, anche perché...
1: Grazie.
0: Anche perché compivate qualcosa di importante quest'anno, no?
1: Sì, noi abbiamo fatto esattamente 23 anni fa, diciamo, la stesura del primo disco, che ci ha consentito poi di fare una produzione nostra, finanziata direttamente da noi. Poi ha avuto l'ausilio di una casa editrice che ci ha dato una mano per metterle sulle grandi piattaforme. Tant'è vero, guarda Max, io anche questo piccolissimo soddisfazione, no? Se tu vuoi fare una storia di Instagram, scegli la foto, puoi anche trovare una canzone dei Dispetto. Pensa tu, chiaramente questo non è che ci qualifichi più di altri, però è una piccolissima soddisfazione di chi umilmente ha cercato di coniare un pochettino di musica in questi anni. E quindi è stato veramente molto bello. E quindi oggi, come dicevi giustamente tu, in questo periodo ricorrono esattamente i 23 anni dell'uscita del nostro primo album.
0: Senti, volevo chiederti, caro il mio Giovanni Sacco, cosa ne pensi, no? Perché ti ricordi quella storia che anche noi abbiamo raccontato qui in radio, quando a Venezia praticamente si trovarono $7,000 su un vaporetto, che non so se era del nostro comandante, però glielo dobbiamo chiedere. Però ti dico questo, ecco, quindi siccome sono stati trovati già da un anno e mezzo, no? Però non è uscito fuori il titolare di questi soldi, e allora il comune di Venezia voleva tenerli, ma il giudice ha detto no, questi soldi li dobbiamo dare a chi li ha ritrovati alla fine.
1: Cioè, certo.
0: Sei d'accordo che questa cosa deve andare così, secondo te? Se nessuno li reclama, guarda, dopo un anno i soldi vanno consegnati a chi li ha ritrovati.
1: Guarda Max, se non vado errato, e quindi chiedo scusa magari a qualche giurista che mi ascolta, c'è proprio una legge che, diciamo, qualifica ed esprime proprio il ritrovamento di un possedimento di qualche d'un altro. In questo caso parliamo del denaro, ed effettivamente è così, perché poi di base si premia la rettitudine, no? Cioè il signore ha trovato del denaro, ha cercato di portarlo direttamente nelle sedi istituzionali, non si è presentato nessuno, e quindi è come se si fosse di fatto Max creato una sorta di passaggio di proprietà, no? Lo Stato ha visto, nessuno ha reclamato, e questo qua legittimamente si riprende.
0: È l'uso capione praticamente.
1: Esatto. Se ci fosse capitato a me, tu non gliel'avresti nemmeno portato.
0: Devo però condividere questo pensiero con il nostro comandante di vaporetto, con Alberto Cancian, che ogni giovedì, insomma, ci racconta sempre qualcosa di particolare. Tra poco voglio sentirlo proprio. Ma prima c'è la musica di Gabbani, che so che ti è molto simpatico. Summer Funk, questa bella canzone estiva piena di energia, Joe.
1: Sì, ho sentito una frase di Gabbani che non mi piace, mi pare che sia in questa canzone, dove lui dice che quasi quasi gli secca il fatto di andare in TV, mentre prima aveva desiderio di andarci. Devo fare un piccolo rimprovero, perché non si dice mai, non si sputa mai nel piatto in cui si mangia. Non so se tu sei d'accordo con me, ascolta la canzone e vedi se ho ragione o torto, me lo dici dopo Max.
0: Certo, nel frattempo l'ascoltiamo. Gabbani, ma cosa combini, mi raccomando, migliorati anche domani. Summer Funk.

0: Wolf DJ.
1: Wolf DJ, Wolf DJ, Wolf DJ, sei tu, ma certo che sei tu, anzi è lui o non è lui, ma certo che lui, Alberto Cancian da Venezia, nostro comandante di Vaporetto. Buonasera Alberto, ben trovato Wolf. Pronto? Pronto Alberto? Alberto, ci sei?
2: Ci sono, sì, sono qua.
1: Comandante, lo so che lei è distratto, insomma, in questa serata, che anche lì a Venezia fa caldo, come mai?
2: Mi sentite? Mi senti?
1: Sì, io ti sento benissimo. Sì, sì. Tu mi senti?
2: Mi sembrava che... Io sento perfettamente, allora vi saluto di nuovo gli amici e le amiche di Wolf DJ, questa bellissima trasmissione. E cosa volevo dirti? Fa caldo anche qua, sì, tanto caldo.
1: Comandante, ma noi stasera le volevamo chiedere, no?
2: Cioè,
1: sei d'accordo che questi $7,000 che hanno trovato su un vaporetto... Ma era il suo il vaporetto, comandante?
2: No.
1: Però
2: è capitato anche a me anni fa di trovarli.
1: È capitato di trovare anche ste borse, insomma, piene di ma li dimenticano sti soldi? Mi faccia capire.
2: Ma guarda, io ti dico che a bordo dei vaporetti, dove lavoro io, ci dimenticano anche i figli, quindi figurati.
1: No.
2: Io in 30 anni di carriera ne ho viste un po' di tutti i colori, sono dimenticati i figli, di tutto, documenti, soldi. Soldi, poi anche io ne ho trovati parecchie volte soldi che vengono contati, portati a chi di dovere, e la legge parla chiaro che dopo un mese, un anno, un mese, un giorno, se non si è fatto avanti il legittimo proprietario, i soldi sono tuoi.
1: È così, sta funzionando proprio così. Quindi...
2: Oppure va tutto quanto all'asta.
1: Ah, va all'asta. Quindi si fa un'asta. E comunque viene pubblicata quest'asta, dice no.
2: Sì, mi sembra però che nel caso di questi 7.000 euro si sia fatta viva colei la quale li ha trovati.
1: Certo, ha detto amici miei, qui se non trovate insomma il titolare, qui la titolare divento io, ha fatto pure bene, li ha trovati.
2: Ha fatto bene, ma credo che sia andata, che abbia fatto ricorso cosa, ma penso che alla fine quei soldi li abbiano dati. Però è il messaggio brutto quello che è venuto fuori in questi giorni, quello sì.
1: Sì.
2: Però insomma, credo, i giornali non ne hanno più parlato.
1: Ma come si potrebbe fare? Come si potrebbe fare per ad esempio pubblicare? Dici ma uno non può dire chi li ha persi questi soldi, arriverebbero tutti. Quindi ci volevano i documenti. Se ci fossero stati i documenti, sarebbe stato più facile, no? Risalire magari al titolare di questi soldi.
2: Ma oddio, no, è successo che chi li ha persi aveva soldi, sai che puoi portare fino a una certa cifra dentro di te. È successo 3 volte che chi li abbia smarriti poi ha fatto la denuncia.
1: Infatti. Beh, comandante, insomma,
2: non ha fatto denunce, no?
1: Non ha fatto niente, quindi la titolare dice no, li ho trovati io, amici miei, datemi questi soldi, e non se ne parla più. Ci prova.
2: Ha preso la 13ª, 14ª, 15ª e anche 16ª.
1: Senta, comandante, i clienti sul vaporetto Venezia, cioè, ce ne sono nuovi visitatori, Venezia è sempre ipergettonata come città.
2: Sì, sempre le solite, un po' meno perché fa troppo caldo. Hanno caldo anche i passeggeri, sì, hanno caldo tutti quanti. Però chi si diverte in laguna è Mimmo, il delfino, che da ottobre dell'anno scorso pascola per le acque della laguna di fronte al bacino di San Marco. È diventata un'attrazione turistica perché si vede proprio... la gente viene appositamente a bordo vaporetto con la speranza di vedere Mimmo.
1: Cioè, andiamo a vedere il delfino in laguna che ci vuole così bene, sì. Che rimane sempre con noi, che bello. Beh, comandante,
2: è una bella notizia ogni tanto.
1: È una bella attrazione, poi ci piacciono molto i delfini, ci piacciono davvero molto. Va bene, comandante, io la saluto, vi voglio tanto bene, Alberto, ci saluti Venezia e mi raccomando.
2: Anche un saluto alla bellissima Calabria e tutto il magnifico popolo d'Italia.
1: Faccia un po' di ferie che se le merita, comandante, va bene?
2: Sì, il prossimo mese sono in ferie,
1: Grande, saluti comandante.

0: Baby K.
1: Wolf DJ.
0: Oh, cari amici, cari aficionados, avete sentito anche Alberto, il nostro comandante di Vaporetto, che è sempre operativo in laguna. E poi a un certo punto, insomma, l'ho sentito un po' cupo e sarà stanco anche lui, perché comunque sto caldo in laguna, caro Joe, e aumenta le zanzare e tutto il resto. Ma ti vogliono bene le zanzare sto periodo?
2: Sì, assolutamente, c'è una sorta di affezione, di complicità magnetica, perché io attiro le zanzare, anche se poi diciamo che tutti quanti noi adottiamo precauzioni, siamo un pochettino premurosi, mettiamo le zanzariere, ci ungiamo fin tanto che è possibile di tutto quello che è un unguento particolare per poterle allontanare. Però che estate è senza le zanzare, dai Max, ci servono anche loro.
0: Senti, no, che estate è senza le zanzare, ho capito, ma fanno i prelievi dell'ASL, io praticamente avranno i flaconi pieni del mio sangue, perché io sono buchi. Cioè, non trovo più un pezzo di gamba senza un buchino rosso. Cioè, questi mi fanno i prelievi continui, quindi devo trovare. Sì. Io mi devo ungere di qualcosa che, ecco, allontani le zanzare. Adesso devo capire qual è questa crema. Come si usa, Gio? Tu che sei un esperto di creme, no, proprio allontana, sì, zanzare.
2: Ti dico la verità, io sono andato in farmacia e ho trovato un piccolissimo braccialetto, mi pare che avesse proprio un agente specifico.
0: Il braccialetto?
2: Sì, non dico perché corro il rischio di dirlo in maniera inesatta e quindi magari mi becco qualcuno che dice buh, però c'è una sostanza che fa allontanare le zanzare, tant'è vero che la mia bimba, che era assolutamente razziata, era straordinariamente colpita dalle zanzare.
0: Non ci posso credere, è vero, braccialetti anti-zanzara Feroyal, orologio anti-zanzara.
2: Hai visto, tu sei andato subito a fare la googolata.
0: Ma roba da male. Ma veramente, ma così, cioè, sì, c'è l'orologio che... ma cosa gli fa il ronzio? Cioè, fa il ronzio di qualche altro insetto e
2: no, li minaccia in zanzaresco, gli fa così.
0: Insomma, c'è sto linguaggio zanzaresco e una zanzara. Se tu fai prelievo, mio amico, io ti faccio culo tanto.
2: Ma tu te la ricordi quella vecchissima pubblicità? Faceva così: c'è Super Faust con Pilettro e la zanzara è caput. Te lo ricordi?
0: Sì, Super Faust, e poi usciva l'omino con Super Faust, è vero. E insomma, delle
2: con
0: cose...
2: Con Pilettro,
0: roba da matti, ma quante ne abbiamo viste, quante pubblicità da
2: quanto siamo vecchi, caro.
0: A proposito, hai visto la nuova pubblicità di un noto amaro calabrese che somiglia un pochino al video di Al mio paese di Partenope, di Merken Cremont? Hai visto quella tavolata, lei che sale sul tavolo, sì, c'è un po' di omonimia, però...
2: Sì, ma diciamo che ormai c'è questo, secondo me, affaccio verso la genuinità, che diciamo che per certi aspetti è un pochettino finta, dai, perché onestamente anche queste canzoni, quando torno al mio paese, io ci sono stato, non c'è più nessuno perché sono tutti andati via, non rientrano perché non hanno, poverini, una lira per poter rientrare, quindi questa è una fotografia.
0: Siamo rovinati. Secondo me degli...
2: sei d'accordo, Max?
0: Siamo proprio rovinati. Aspetta, ma è vero che lo Stato, non so, ha dato possibilità, le banche stanno dando possibilità di prendere 5.000 euro e restituibili in 5 anni in interesse basso, proprio per giustificare le vacanze, per aiutare gli italiani che vogliono andare in vacanza?
2: Sì, ma non è questo. Io l'unico problema che vedo effettivamente è proprio come un agguato al nostro sviluppo è la bassa natalità, Max. Io posso capire la povertà, posso capire la fatica, però negli anni 60-70 facevano caterve di figli, ti ricordi? La scorsa volta abbiamo parlato, esatto, del nostro amico africano Tutumbo, per esempio.
0: Quindi sì, è vero. Come si chiamava quello? Tutumbo. Ah, Tutumbo, sì. Tutumbo è uno che... Tutumbo tumba sempre. Fa sempre.
2: Però noi diciamo che ne avevamo tantissimi tutumbi, capito, qui in Calabria, in Italia, sì. Purtroppo, e si è un po' ridimensionato questo, quindi tu puoi fare tutte le strategie possibili e immaginabili, ma se mancano gli esseri umani che calcano la terra, calcano il terreno, cioè, è chiaro che tutto diventa difficilmente programmabile. Io mi auguro che effettivamente la gente possa capire, ma non c'è nemmeno questa voglia di fare famiglia, di fare figli, la gente non se ne frega niente, purtroppo è una fase così, ma saranno sicuramente in futuro tempi migliori.
0: Ma speriamo si torni a prolificare, insomma, ritorni di moda, spegni la TV, butta sto cellulare e facciamo qualcosa di moltiplicativo, che è importante.
2: Certo,
0: Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors.

0: come sei.
1: Grazie.
0: Wolf DJ,
1: super.
0: Wolf DJ, Wolf DJ.
1: Wolf DJ. Sei tu Wolf DJ, è vero che sei tu Wolf DJ. Oh, pronto.
2: Ma ricorda sempre che se urli, sì, tutti ti sentono.
1: È
2: se,
1: vero.
2: Se bisbigli,
1: sì,
2: ti sente solo chi ti sta vicino.
3: Bravo. Ah.
2: Se stai in silenzio, solo chi ti ama ti ascolta.
3: Giusto.
1: Bella frase.
2: Ma se scorreggi, anche chi è sordo, sì, si accorgerà di te.
3: Capisci? Ci credo, ma.
1: E qui? Ma roba davanti, roba davanti. È vero, tutti si accorgono di questa cosa. Ma comunque, grazie comunque per tutte queste segnalazioni che ci offrite al 351 70 20 001. Shazam Chart della settimana, le 5 più forti con la numero 5 di questa settimana, canzone più shazamata, M Fabri Fibra, Antidroga. Numero 4, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'Amore. In terza, gli Another e la featuring dei 54 Ultra, Talk to You. Karol G e Manu Chao, Vaiando per il mondo. In seconda, Ugele, Imane Angel, gli Ultranate per Moving to the Sun, con una numero uno davvero spaziale, amici. Si viaggia? Si viaggia con lui, con la stella USA, la stella davvero, mamma mia, che brilla più di tutte. Questo è Oh My Soul, Bruno Mars.

0: Bruno Mars, Oh My Soul, Wolf DJ, Giovanni Sacco, pronto, ci sei Gio?
1: Eccolo.
0: Senti, hanno ritrovato delle palle sì. grosse, spaziali, e le, hanno, e le hanno ritrovate in spiaggia, nel Queensland, sì. settentrionale. L'agenzia spaziale australiana ha detto no, queste non sono le palle di un viaggiatore nello spazio, come si chiama, l'astronauta. Però stanno facendo un'indagine per stabilire come mai ci sono ste palle giganti, ecco, perché l'origine di queste
1: sì, loro hanno pensato all'astronauta perché giustamente essendo su per 3-4 anni un attimino si era seccato, dici tu, pum,
0: infatti dici, ma che palle quando arriva a casa, e quindi ecco, si è moltiplicata la palla,
1: anticipo quasi.
0: È vero, però per determinare la natura di queste grosse sfere apparse sul litorale nella zona di Forest Beach a Townsville, secondo quanto riferito dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Queensland, in totale si tratta di 6 oggetti che nel frattempo sono stati messi in sicurezza in attesa di ulteriori analisi. Ecco, insomma, non si è capito bene, ma saranno dei detriti dello spazio, no, Gio? Giovanni?
1: Sì, è probabile, mi pare di aver... Sì, sì, mi senti?
0: Sì, ti sento.
1: Mi senti? Sì, mi pare di averla letta la notizia. Mi pare che ci fosse più o meno così ventilata l'ipotesi che potesse essere qualche residuo di qualche missile spaziale che si sia diciamo staccato, divelto dallo spazio e sia sceso praticamente giù. Potrebbe essere una di quelle ipotesi.
0: Dai, senti, però prima ti ho detto che ti faccio un regalo stasera, volevo proprio far sentire un po' questa canzone dei Dispetto della tua band, visto che oggi compivate in questi giorni era una data importante per voi.
1: 23 anni, sì, certo.
0: 23 anni, la voce di Giovanni Sacco che canta, il nostro Joe, facciamo sentire.
1: Sì. Sì, io ti ringrazio, per me è veramente un motivo di grande orgoglio e di grande onore, anche perché c'è dietro una piccolissima malinconia, però anche grandissima felicità per aver veramente condiviso del tempo, dello spazio, degli affetti e anche del cibo, no? Perché poi quando si fa col gruppo si mangia e quel momento conviviale rimane straordinariamente vivo, con delle persone bellissime che sono stati i miei più grandi amici, con i quali abbiamo avuto il piacere molto spesso di suonare Elogio alla follia.
0: Elogio alla follia, Gio, il testo parla di cosa? Cioè, cos'è che elogiate effettivamente?
1: Guarda, ti dico la verità, quando ho scritto questa canzone ho cercato fondamentalmente di guardare un po' al mondo con sempre un po' di ottimismo, perché è giusto guardare sempre con un relativo ottimismo le cose, se no poi si corre il rischio di essere turpi, di essere malcreati, di essere... però oggettivamente in quel momento non è che ci fossero tante cose belle. Poi alla fine la canzone chiude in questo modo un pochettino scettico, mi chiedo, non c'è la dolce favola, perché mi guardo avanti, non c'è la dolce favola, ma c'è Elogio alla follia. È un po' come oggi, in cui tutte le cose dovrebbero andare in un senso, ma non se ne capisce la ragione, le cose vanno in un senso assolutamente sbagliato.
0: Signori e signori, a Wolf DJ arrivano i Dispetto, Elogio alla follia, lui è Giovanni Sacco, sentiamolo cantare. Vai Gio, dai, facci sentire.

0: Ma che bravo il nostro Giovanni Sacco, elogio alla follia con il dispetto, è il momento dei libri, dai, diamo la linea al nostro Melilli, dai, allora, pronto, i libri da leggere, quali sono? Compriamone uno, perché è importante leggere, come no, dai ragazzi.
1: Da leggere.
2: Ma vi siete mai chiesti cosa ne pensava Dante di una mosca? O Luciano di Samosata, che addirittura le dedicò un elogio? Nel 1950 il geologo e orientalista Giuseppe De Lorenzo raccolse tutto ciò che la letteratura aveva scritto su questo piccolo animale dalla Bibbia al Rinascimento, in un testo che oggi Maurizio Tarantino ha curato per Grafe.it con il titolo «Breve storia letteraria della mosca», arricchito di testi ritrovati e di una moscografia che vale da sola la lettura.
1: Da leggere.
3: Diario di lettura, l'oasi felice del lettore imperfetto, a cura di Fausta Valentina Antonelli, casa editrice Chiara Edizioni. Diario di lettura è uno spazio in cui chi ama leggere può scrivere tutti i propri pensieri su libri letti e da leggere. Pagine pronte ad accogliere impressioni, personaggi da ricordare, frasi che hanno fatto riflettere. È uno strumento per conoscere se stessi come lettore, uno strumento di memoria e che permette di fare un viaggio attraverso le emozioni. Un'oasi felice, appunto, dove poter custodire e ricordare tutto ciò che abbiamo amato, ognuno con il proprio ritmo di lettura.
1: Da leggere.
4: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
5: World DJ ti cattura.
0: Libri, punto da leggere, salutiamo la Melilli Group perché comunque è sempre lì a informarci anche su tutto quello che è il mercato dei libri, cosa che a noi ci piace davvero tanto, che seguiamo con attenzione e vi invitiamo a farlo perché comunque leggere aiuta anche il modo di esprimersi, no? Giovanni è uno che legge molto, ad esempio sentite quanti vocaboli che usa, che devo andare a prendere proprio il vocabolario per capire cosa dice. Bravo Gio, tu sì che sei uno che la sa leggere, complimenti. Vi porto indietro nel tempo, Hibla Rock.
6: Wow DJ, il giovedì suona qui.

0: 16 luglio 2026, tutto in diretta con Wolf DJ. Meno male che c'è il 6 con Wolf DJ, che comunque c'è sempre una rima importante. Diamo il benvenuta, anzi diamo la benvenuta a Wolf DJ, a Tatiana Silvestri, in arte Tati S. Ciao Tati, come stai? Pronto?
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori, buonasera a tutti. Benissimo, benissimo, fa caldo ma tutto bene.
0: Dove ti trovi? In provincia di Roma?
1: Sì, Cerveteri, la Dispoli, quindi non so.
0: Ma come no, ma certo che sappiamo dove si trova. Senti, comunque giornata calda, caldissima.
1: E... mamma mia, davvero.
0: Ma ci pensi alla vacanza? Dici, quando parto in vacanza, quando vai sempre in vacanza, cosa combini, Tati?
1: Allora, in vacanza di solito andiamo verso la Toscana insieme alla mia famiglia, partiamo di solito i primi di settembre, insomma, ci facciamo una bella vacanza, ci rilassiamo, mare, spiaggia, veramente tutto relax.
0: Tatiana Silvestri, in arte Tati S, hai tirato fuori questa bella canzone che è L'Incontro, scritto da Tatiana, sì, Silvestri, Bruno Miloni, un brano che racconta di cosa? Di due ragazzi che, insomma, si sono conosciuti dove? Sui social?
1: Sì, si sono conosciuti sui social, hanno deciso, diciamo, di darci un appuntamento in questo locale, senza però descriversi come erano vestiti magari, e quindi vanno lì, si cercano tra la folla e chissà se si troveranno, lo scoprirete voi.
0: Bisogna ascoltare la canzone quindi per capire come finisce.
1: Certo, esattamente, perché c'è un finale, tranquilli.
0: Quindi c'è un finale in questa canzone di questi ragazzi che si incontrano perché comunque si sono conosciuti sui social. E allora, sì? Tati S, L'Incontro a Wolf DJ. Tati, dove ti troviamo sui social? Come ti troviamo? Come Tati S?
1: Allora, come Tati S, Tati con la Y e poi S, scritto proprio E-S-S-E. Quindi vi aspetto sui miei social perché ci saranno poi tante novità, tanti aggiornamenti poi per le serate estive. Quindi vi aspetto sui miei social.
0: E allora a questo punto siamo molto curiosi di capire come va a finire questa storia tra questi due ragazzi,
1: certo,
0: che si incontrano sui social. Tati S a Wolf DJ, L'Incontro. Ciao Tati, buona estate!
1: Ciao a tutti e buon ascolto!
0: Ciao bella, ciao!

0: Ma la Silvia Dini che fine ha fatto? Silvia!
1: Oh my day ragazzi!
0: Ciao!
1: Anche col clima bollente,
0: sì?
1: Il desiderio e l'attrazione non vanno in vacanza.
0: No.
1: I nostri meccanismi biochimici e neurologici del desiderio sono sempre lì in agguato,
0: attivi,
1: in azione.
0: Attivi.
1: Ma contrariamente a quello che uno pensa, non sono le curve, le gambe lunghe,
0: no,
1: o i muscoli scolpiti ad accendere il desiderio.
0: E cosa?
1: No. Sono i micro dettagli che inviano impulsi irresistibili al cervello del partner.
2: E chi lo dice? La scienza?
1: Eh sì, lo dice la scienza. Gli studi pubblicati su Psychology Today dimostrano che la prima cosa che inconsciamente ci attira incontrando una persona è lo sguardo e il sorriso, che se sono sinceri, o almeno ci sembrano sinceri, fanno rilasciare endorfine e abbassiamo le difese.
2: Lo sguardo? Dipende dove cade.
1: Anche tu sarai rimasto colpito da un bel paio di occhi da cerbiatta, no? Poi c'è l'olfatto. Chi più chi meno, ognuno di noi rilascia molecole dette feromoni, come ad esempio la copulina, che non vi dico da dove viene rilasciata. Vabbè, si capisce. E il sistema del partner questi ormoni li capta inconsciamente, perché poi non è che si sentano davvero come odore. E in più, se ci mettiamo il profumo, è importante che deve essere compatibile con questa nostra firma genetica.
2: Dopo 3 giorni di campeggio, che speranze posso avere?
1: Non si sa mai, ognuno ha la sua preferenza olfattiva. Poi c'è un altro microfattore: mani e piedi curati. Li percepiamo come indice di ottima salute e questo ovviamente attira tutti. E poi il linguaggio del corpo: gli esperti confermano che gesti lenti e controllati, quel classico toccarsi i capelli, aumentano il fascino di una persona fino all'82% in più.
2: Qui diamo numeri, ci manca solo il teorema di Pitagora del corteggiamento.
1: Niente numeri, solo tanta psicologia scientificamente provata. Ultimo fattore di attrazione, poi mi taccio, è la voce, il modo di parlare e il senso dell'umorismo. L'ironia in particolare viene percepita come indice di elevata intelligenza e flessibilità cognitiva, rendendo la persona irresistibile.
2: Tutto molto interessante, Silvia, ma da uomo pragmatico e vecchia scuola, biochimica, feromoni e livello cognitivo non valgono molto. Facciamola semplice. Vuoi mettere una bella donna con tante curve e che sa giocare a scopone scientifico?
1: E finiamo sempre lì. Un caldo abbraccio, Wolfini.
0: Grazie a Brontolo e grazie soprattutto alla speciale Silvia Dini. Allora, cari amici, ancora tanti saluti agli amici che ci stanno ascoltando dalla provincia di Roma, da Bologna. Ciao, buonasera Rosario. Lo so, grazie tante, così sappiamo anche questo. Tante informazioni che ci arrivano al 351 7020 001, tanto traffico anche sulla 2 del Mediterraneo, mi raccomando, massima prudenza per voi anche che date in vacanza o chi sta lavorando, chi sta viaggiando comunque e sta percorrendo tanti chilometri. Se vedete oppure vi accorgete, insomma, che la stanchezza stia prendendo il sopravvento, fermatevi un attimo, perché è molto importante, insomma, la vita è qualcosa di molto, ma di molto prezioso, la nostra e anche quella degli altri.
3: Accendi la radio, spegni la luce, ci sei, qui c'è Wolf DJ.
4: Wolf DJ.
0: Arriva la nuova di Offenbach insieme a Star Sailor, questa è Fall to the Floor.

nuova rivisitazione per un vecchio pezzo degli Star Sailor ad opera del duo francese degli Offenbach, si intitola Four to the Floor. Questa settimana la troverete anche all'interno della Exclusive Dance Chart, la classifica dance del... sì, no, la faccio io, c'è Paolo, c'è Isa, insomma è un gruppo Exclusive Dance Chart, sì.com, c'è anche un sito dove potete andare lì e... Ciao Galileo, come stai? Tutto bene? Io sono stanco, sono in viaggio, ma ti ascolto, sulla Salerno, mi raccomando, massima attenzione. Grazie anche a Rosario che ci ascolta da Malta. Ciao Rosa, buonasera ancora a Donatella che è dei nostri, buonasera la Maria Rosa, che bella. Oh, ma ci arrivano dei messaggi, che bello questo. Non so di preciso cosa sia la magia, ma so che inizia sempre quando non te ne vuoi più andare dai luoghi, dai pensieri, dalle persone. La magia dell'amore. Wolf DJ, cari amici, insomma, per tutto quello che può essere sicuramente un buon intrattenimento, un buon modo per condividere la bella musica, quella di oggi, quella di ieri, come un pezzo così potente con la voce inimitabile di uno come Tom Jones a quest'ora della sera. Saluti dalle Isole Canarie, show belli, divertitevi anche per noi. Un'ora indietro, capirai, una gran figata. Black Buddy, Tom Jones, a Wall DJ.

0: caro Max, allora per me si è fatta l'ora di
1: lasciare via?
0: Momentaneamente il nostro meraviglioso programma, il nostro contest straordinario. Do appuntamento a tutti gli amici
1: giovedì
0: per
1: prossimo,
0: giovedì che viene, il prossimo, in
1: il
0: cui
1: prossimo
0: saremo,
1: che
0: al
1: viene
0: solito, belli, tosti, affamati di musica, un pochettino più abbronzati perché il caldo certamente ci stonerà. Da noi si dice stonare, si dice ci fa perdere un pochettino la testa. Come posso dire, per utilizzare un italiano ancora più preciso, ci fiaccherà oppure ci renderà più dorati. Bene, bando alle ciance, vi abbraccio, ci sentiamo giovedì prossimo, vi voglio bene. Max, che ti devo dire, sei sempre in assoluto il numero uno.
1: Ciao bello, ma quale numero uno? Dico, fa caldo, c'è poco da fare, poi ci sono quei momenti dove il caldo veramente ti assale il cervello, quando proprio non ci capisci più nulla, c'è un attimo che proprio hai finito tutte le energie e devi andare per forza a casa a farti una doccia fredda, freddissima, per riprenderti e dici: ah, finalmente sono ridiventato cristiano. Accade anche questo. Ciao Stefano, a proposito di cristiano, saluti a Stefano Cristiano dal Regino. Buona domenica. Oh, si intitola così, ogni giorno è domenica per lui, per Saif. Ci piace, viva la

in diretta. Dov'è Pizzoca? Pizzoca si chiama Pizzo Calabro, città del gelato. Ci hanno mandato una diapositiva con un cono gelato, non so quanto fosse grande. Se posso lo condivido anche sulla mia pagina dei social, perché quello

panna e caramello sopra, cioè voglio dire, quello è un primo, un secondo, un terzo proprio da digerire. Maxi Gelati, Gelati, a Wolf DJ. Arriva Gloria Gaynor. C'è la musica che ti piace, questo è Wolf.

Comunque, caldo estremo, il conto arriva a tavola, rischio spaghetti alle vongole, cozze e pesce azzurro. Cioè, il mare sempre più caldo sta cambiando gli ecosistemi marini e mettendo in crisi alcuni dei simboli della cucina italiana. E il granchio blu è solo una parte del problema, ragazzi, perché qui c'è praticamente questo caldo che stravolge anche le nostre abitudini a tavola. Il mare è sempre più rovente, sta cambiando proprio questi ecosistemi marini e mette in crisi alcuni dei simboli della cucina italiana. Come dobbiamo fare? Lo spaghetti alle vongole, come li sostituiamo? Come dobbiamo fare? Insomma, qui si scalda tutto, velocità superiore alla media globale, gli effetti si vedono anche sotto la superficie dell'acqua, dove cozze, vongole, ostriche e pesce azzurro stanno pagando il prezzo di un mare sempre più simile a una vasca termale. Ma dove stiamo andando a finire? Ma è possibile che un po' uno spaghettino particolare alle cozze poi deve diventare solo un desiderio? No, qui congelo tutto io. Vado, prendo e congelo almeno per i prossimi anni. Arriva Ugel, gli Ultra Te. Free!

0: proposito di gelati, Silvia, cosa mi racconti, Silvia? Pronto?
1: Oh my day. Avete fatto tutti la pausa gelato oggi pomeriggio?
0: No, io
1: bravi,
0: no, io no.
1: Perché
0: io
1: pare
0: no.
1: che per noi italiani sia il momento ideale per farci un bel gelato, almeno per il 66% delle persone. No, non sto parlando del Calippo. Parlo di un classico cono con i soliti gusti, il pistacchio, la nocciola piemontese o l'incioccolato. In realtà stanno emergendo anche gusti stravaganti per quelli che si sentono più temerari. Ad esempio c'è il gelato al nero di seppia, quella al wasabi o addirittura quella al maiale sfilacciato.
0: Wow.
1: Ed è di questi giorni la notizia che il temporary shop The Ice Cream Project, ideato dalla designer Anya Hindmarch a Londra, ha prodotto gelati al gusto dado da brodo, salsa
0: dado
1: di soia e cheddar.
0: No,
1: in Italia comunque stiamo arrivando anche noi, stiamo seguendo anche noi questo filone. Tra le chicche gourmet c'è il gelato al gorgonzola, quello all'anduia e
0: all'anduia,
1: alcune gelaterie più all'avanguardia hanno sperimentato il sorbetto alla carbonara con tanto di decorazione di guanciale e pecorino.
0: Wow.
1: Quindi il consiglio qual è? La prossima volta che entriamo in gelateria diamo un'occhiata, una sbirciatina, se ci sono dei gusti particolari, non so, la cipolla. Ora vado a svegliare Brontolo che lo sento che
0: sta dormendo, ha mangiato troppi gelati.
1: Gelato al cioccolato, dolce ma salato.
0: Sì,
1: ciao Elfini.
0: Ciao.
2: Wolf DJ.

Bella, la nuova di Madame, mama non mama, questo è un quesito, mama non mama, manca la margherita, ma il testo dice ancora qualcosa di altro, si interroga sempre comunque Madame, personaggio che a noi piace davvero molto e riusciamo sempre a farvi sentire questa voce incredibile che è quella di Madame. In diretta c'è Wolf DJ, io sono Max Martinelli, il vostro Mike Jockey, e siamo qui sempre a raccontarvi qualcosa di particolare. Tra poco parleremo di altro, intanto andiamo nella Norway Music. I The Bowsai, Magnetic, questa è davvero una canzone internazionale, una canzone forte, ci piace molto. E poi c'è da comprare tutto l'album, scaricatelo, cercate The Bowsa, album. Fantastico, Magnetic.

stavo cercando di chiedere all'intelligenza artificiale di tirarmi fuori una poesia inedita incentrata sulla presenza costante, la luce, la forza quotidiana di cosa? Dell'amore! Dell'amore! Oh, sentite questa. Nei tuoi occhi si nasconde il giorno, una luce chiara che non spegne il tempo. Sei il porto sicuro in cui ritorno, il pensiero dolce in ogni mio momento. Non servono parole grandi o audaci, basta il tuo respiro accanto al mio. La mappa del mio mondo sono i tuoi baci, e dove sei tu, lì sono io. Ti amo per come cammini nel mondo, per la tua forza vestita di dolcezza, per questo nostro legame così profondo che cura ogni ferita. E la cura, semplicemente, con una dolce carezza. Beh, davvero una bella poesia per Wolf DJ a quest'ora della sera, per tutti i wolfini e per un gruppo che comunque ci sta davvero a pennello a quest'ora della sera, andando a rispolverare una Hold It di Gaetano Curreri, che ricordo davvero con tanta gioia un po' di anni fa in un'intervista speciale che riuscì a realizzare proprio con lui. Gli Stadio, sorprendimi.

0: passami un libro, dai, fammi leggere qualcosa.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Tommaso ha 47 anni e una vita senza slanci, finché una telefonata in attesa riapre una pagina che credeva perduta per sempre. Chiara, la donna che ha amato per tutta la vita, gli chiede di incontrarsi. In una notte sospesa tra memoria e presente, il passato torna a reclamare il suo prezzo, fino a condurre i protagonisti verso un epilogo inatteso. Quando finisce la notte, di Marco Florio, per Golem Edizioni, è un romanzo febbrile sull'amore incompiuto, sui destini che si scelgono e su quelli che lasciamo passare. Quando a decidere sono le parole che abbiamo scelto di trattenere.
1: Da leggere.
5: Fare pace con il frigo. Ansia, stress e fame nervosa. Smettere di riempire vuoti che non sono nello stomaco. È il nuovo libro di Sonia Vellere, psicologa e terapeuta alimentare, edito da Terra Nuova Edizioni. Spumeggiante, ironico e sorprendentemente profondo, non è un semplice ricettario, ma un vero e proprio forziere di consapevolezza. Un libro che propone oltre 130 ricette tra fornelli e riflessioni.
1: Da leggere.
2: Seguici su Instagram, libri.daleggere.

Ma certo che gira veloce, io voglio solo te, come no, voglio solo te, voglio solo te, voglio solo te. La Nini e Wolf arriva così prepotentemente, 23:40.

E poi non dite che non vi accontentiamo. 351 70 20 001. Rosalba da Palermo ci ha richiesto questa song di Gianna Nannini. Siamo anche il vostro jukebox a una certa ora della sera, ma come no, siamo davvero contenti anche di esaudire quando c'è davvero qualità nelle vostre scelte. Poi parlavamo di sentimenti d'amore, anche di poesie belle, originali, tirate fuori dall'intelligenza artificiale, e ci piace quando poi si diventa così efficace e anche toccanti, no? Ci emozioniamo, Wolf. Tutto in diretta con la musica della Martinelli, ancora per poco, perché siamo quasi alle battute finali di questo giovedì.

Volevo rendervi anche partecipi di quello che è il prossimo, diciamo, le prossime 5 posizioni durante questo weekend, che appartengono proprio al mondo della Exclusive Dance Chart, quindi classifica che ascolterete durante il weekend in diffusione globale. Vi regalo la numero 5 questa settimana con gli Another e 54 Ultra, Talk to You. In quarta c'è Gordo e Loco Loco Rientri e Imale Angel con Ugele, High Moving to the Sun. In terza ci sono proprio i The Bowser Magnetic. Numero 2 per Sam Jacobs, Destra Nura e High Don't Mine. La numero 1, beh, tutta italiana con Merck and Cremon, La Brancale e The Colors, Partenope, una versione, diciamo, abbastanza ritmata per questa bella chart che vi farà danzare, ballare, cantare, divertire durante tutta la settimana, perché poi sarà l'incontro con la nuova, quindi l'ultimo weekend per il mese di luglio. Nel frattempo ci godiamo questo che è il terzo. Andiamo ancora indietro nel tempo per un pezzo dei French Affair, My Heart Goes Boom. Una bella versione, siamo quasi ai titoli di coda, ce la gustiamo anche questa. La tua radio, il giovedì, suona Wolf DJ. Divertimento assicurato, alza il volume, divertiti, viaggia.

0: Mimmo, andiamo? Andiamo, andiamo Mimmo,
1: c'è
0: dai.
1: C'è qualcuno che vuole venire, sì, a farmi compagnia?
0: Va bene.
1: Si prende.
0: Ok, ciao. Ciao. Andiamo a letto, buonanotte da Wolf. È davvero tutto per questa settimana, per questo giovedì. Noi torniamo fra 7 giorni con una nuova gran bella puntata di Wolf DJ. Grazie da Max Martinelli. Un abbraccio, vi voglio bene, buon'estate. Noi staremo sempre con voi. Ciao.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

adesso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli,

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.